0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi, la BMW R1250 GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm cubici, con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale a Krapovich slip-on non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio, 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.
3: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station, your station.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitacora 2016.
4: 2016 logbook.
5: Il tempo stringe e la nostra tappa di oggi prevede il pernottamento in Guatemala. Torna all'incubo frontiera.
6: Do you feel the same? Will it make it easy?
5: La strada è buona e possiamo mantenere un ritmo sostenuto.
6: You got someone to blame.
5: Al confine ci fermeremo circa 3 ore. Ma questa volta sarà difficile annoiarsi.
7: Benvenute di Guatemala. Dai, chi gozzata, vai.
8: Un po' meglio dalla frontiera di Panama, eh?
7: Sì.
8: Almeno qua è più accogliente.
7: Non ci può lasciare 5 minuti da soli, bellino che succede più di mondo.
5: Raggiungiamo Puerto Barrios, che è già notte. E qui una grande sorpresa. C'è l'intero paese ad attenderci. Non avremmo mai pensato di attirare tanta attenzione, anche se più strada percorriamo e più ci rendiamo conto che della nostra Panama New York ne parlano veramente tutti. Emozionati, partecipiamo a questa grande festa di benvenuto, dove sul palco salgono con noi le personalità più importanti di Puerto Barrios. Un'accoglienza veramente speciale, che non può essere dimenticata.
9: Emozionante, emozionante, il paese intero ad attenderci. Mi aspettavano questo gruppo di motor per la bus e devo dire che la nostra iniziativa qui è stata veramente molto molto sentita. Questo è un paese che ama la pace, anche se sulla carta si direbbe il contrario, e invece ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto e stanno facendo il possibile perché il nostro passaggio qui sia facilitato il più possibile. Quindi grazie ancora Guatemala.
5: Passiamo solo una notte a Puerto Barrios. Solo una notte, ma indimenticabile. I viaggi di Moto for Peace sono viaggi difficili, impegnativi. Non sono una vacanza e neanche un gioco. Sono vere e proprie missioni che costano denaro e richiedono grandi sacrifici a tutti i partecipanti. Quello che ti danno in cambio, però, è molto di più di quanto ti aspetti. E non è solo la soddisfazione di raggiungere l'obiettivo primario della missione per cui sei in viaggio. Ma è anche l'affetto di tutti i popoli dei paesi attraversati che ti riempie di gioia a ogni sosta. E il bagaglio di esperienza che porterai con te per sempre. Il viaggio continua e un pezzetto del nostro cuore resta in ogni luogo che attraversiamo.
10: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
11: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
10: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
11: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
10: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
11: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
10: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
12: Speciale Africans. I grandi successi africani.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Gene Capaldi, di origini italiane, è stato uno dei fondatori del gruppo inglese Traffic. Suonava la batteria e scriveva anche i testi. Ha registrato i suoi primi due album solo nel 1972 e nel 1974, quando ancora suonava nei Traffic. Quando il gruppo però si è sciolto, alla fine della tournée americana del 1974, Capaldi decise di seguire completamente la sua carriera da solista. È entrato nelle classifiche inglesi dei 45 giri nel 1975 con il rifacimento di Love Hurts di Roy Orbison. Il terzo album è stato registrato in parte in Alabama con i session men dei Muscle Shoals, Roger Hawkins e Barry Beckett. In parte a Londra invece con la collaborazione di Steve Winwood, ex tastierista dei Traffic, Chris Spedding e Paul Kossoff. Da questa collaborazione nel 1983 farà centro nelle classifiche di tutto il mondo con un grande successo, That's Love.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
6: Ciao, sono Jasmine da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
7: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
8: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
9: Scopo della missione:
8: raccolta fondi per progetto avviato da COOPI, Cooperazione Internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegan-Foi, in Etiopia.
10: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
11: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
12: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
13: Ma soprattutto voglio che sia mia.
14: Voglia di una casa tutta tua hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa mia.
15: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
16: Made in Italy. Più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
17: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
8: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
18: La classifica di Radio Moto for Peace
8: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
19: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.

0: è in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento, direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Mega Mix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Senza frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: again.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
5: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: Così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014
3: Logbook. Grazie per ascoltare Radio Moto for Peace o per aver scelto di selezionare questo file dal sito motoforpeace.it, che viene aggiornato quotidianamente ed alimentato attualmente dallo Xinjiang, particolare provincia autonoma della Cina che si trova nella parte desertica dell'ovest di questo enorme paese. Qui per lo più le città sono dette città oasi e sono popolate per il 47% dagli Uiguri, un'etnia turcofona e minoranza islamica. In questa regione, ma anche in quasi tutta la Cina, salvo le più grandi città, le nostre moto sono viste come oggetti misteriosi o mai visti. Quando insieme a Jordi e Francesco ci siamo recati in una concessionaria Honda di Kashgar, decine e decine di persone ci hanno accerchiato e soprattutto attorno al mio crosstourer. Erano increduli nel vedere una moto di tali dimensioni, l'hanno fotografata dettagliatamente, toccata in tutte le sue parti, con le mani, qualcuno ha osato salire su o alzarla dal cavalletto per appurare la pesantezza. Il 99% dei mezzi a due ruote circolanti sono scooter elettrici o delle 125 di fabbricazione cinese e per loro un bolide come un crosstourer 1200 da 130 cavalli è impensabile e appunto di mai visto.
4: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: E non finisce mica il cielo.
2: C'è una notizia che farà felici molti fans, ed è una notizia che coglie di sorpresa, perché torna con un inedito Mia Martini, ed è un pezzo struggente.
3: Senta, mi pare che le sue canzoni, a proposito del ruolo della donna, abbiano sempre come tema quello della donna non sospirosa che dice amore mio perché te ne sei andato e via dicendo, ma della donna che tutto sommato, che sta partita a carte con l'uomo, la vede vincitrice, o sbaglio?
4: Ma non sempre è importante essere vincitrice, in amore è bello vincere, è bello perdere, ma è bello lottare, comunque sentirsi vivi.
2: La scena arriva dagli archivi della RSI, la radiotelevisione svizzera italiana. Risale al gennaio del 1975. Il programma si intitolava Si rilassi, una serie di interviste ritratto realizzate tra il 74 e il 75 dal grande Enzo Tortora, per la TV dove negli anni 60 aveva condotto dei quiz a premi. Mia Martini è all'apice del successo, dopo quattro album come Oltre la collina, Nel mondo, Una cosa, Il giorno dopo ed È proprio come vivere, ai quali farà seguito di lì a poco Sensi e Controsensi, che hanno fatto di lei una delle interpreti più acclamate della nuova musica italiana, grazie alle varie Piccolo uomo, Donna sola o Minuetto. Non può saperlo, ma quella frase alla quale si lascia andare rispondendo alla domanda di Tortora sulla figura femminile celebrata nelle sue canzoni diventerà una sorta di manifesto programmatico della poetica e della sua vita. A distanza di 50 anni quel botta e risposta rivive oggi nel videoclip che accompagna un inedito tirato fuori a sorpresa dagli archivi della voce di Almeno tu nell'universo, grazie alla sua casa discografica. Mia, che scompare prematuramente nel 1995 a soli 47 anni. Il nuovo singolo inedito si intitola Vivo, è datato 1977 e fa rivivere la voce di quella che è considerata una delle più grandi interpreti di sempre della musica italiana, per molti seconda solo a Mina Mazzini.

Passeggero senza cintura? Guidatore rischia l'omicidio stradale. Attenzione automobilisti, se trasportate passeggeri senza cintura in caso di incidente mortale potreste finire in carcere per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza che ribadisce la responsabilità penale del conducente sulla sicurezza di chi viaggia in auto. Secondo il codice della strada, il guidatore deve assicurarsi che tutti i passeggeri anteriori e posteriori abbiano le cinture allacciate prima di partire. Se qualcuno rifiuta, si può, anzi si deve, rifiutare di mettersi in viaggio. In caso contrario, in un sinistro grave, si rischia una condanna da 2 a 7 anni per omicidio colposo. La sentenza numero 46.566 del 2024 conferma un principio chiaro: il conducente non può ignorare l'obbligo di vigilanza. Anche se l'auto non ha sensori per i sedili posteriori, spetta chi guida pretendere l'uso delle cinture e, se necessario, fermarsi per farle allacciare. Un caso emblematico: un automobilista aveva frenato per evitare un cane randagio ribaltandosi. Il passeggero senza cintura è morto, sbalzato fuori. Assolto in primo grado, il guidatore è stato poi condannato perché non aveva verificato le cinture prima di partire. Morale? Safety first, controllate sempre per la vostra sicurezza e quella degli altri per evitare conseguenze drammatiche e illegali.

0: La Tunisia è il più piccolo e il più orientale dei paesi disposti lungo la catena montuosa dell'Atlante. Circa il 40% del suo territorio è coperto dal deserto del Sahara, mentre il resto è un territorio molto fertile, verdeggiante e produttivo. Il paese vanta inoltre 1.300 km di coste, che le garantiscono un cospicuo ritorno in termini di turismo. Ci fermiamo per una breve sosta nel centro di Hammamet, città di epoca romana e principale località turistica del paese, situata a sud-est di Cap Bon, nell'omonimo golfo. Giusto pochi minuti per mangiare qualcosa, passeggiare lungo la costa e poi via verso Sousse. Viaggiare in questo paese è un po' come viaggiare nel nostro. Le strade sono agevoli e la viabilità tutto sommato ben regolata. La nostra roadmap non prevede molte soste, ma lunghe tratte che ci permetteranno di raggiungere in breve tempo il confine con la Libia. La Tunisia è un paese che non ci crea grandi impedimenti. Cerchiamo quindi di guadagnare del tempo che potrebbe esserci utile in territori più critici da attraversare, sia per la condizione delle strade, sia per evidenti problemi di sicurezza. Bruciamo le tappe, Sousse, Sfax e Gabès, in poco meno di due giorni. Sembra di essere già in estate. La temperatura è piuttosto alta, ma sopportabile visto il basso grado di umidità. L'abbigliamento tecnico che indossiamo, e in questo genere di viaggio non è possibile vestirsi altrimenti, ci protegge adeguatamente da sabbia, vento e alte temperature. In Tunisia, soprattutto nella zona più centrale, è facile raggiungere temperature di 40 gradi centigradi durante il giorno, con escursioni che superano abbondantemente i 20 gradi con il calar del sole e il sopraggiungere della notte.
1: Radio Moto for Peace.
2: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: The radio without frontiers.
3: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva.

0: nuova edizione di Moto News. Quando si parla di moto si parla anche di abbigliamento. Allora Marco, i viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati. A chi vi affidate per l'abbigliamento?
1: Sì, infatti Richard, i nostri viaggi sono sempre molto impegnativi sotto molti punti di vista, quindi non si deve mai trascurare l'abbigliamento, che deve comunque essere confortevole, resistente e sicuro. E però ovviamente mantenere

0: queste caratteristiche per tutta la durata del tour, che dura sempre circa 2 mesi per un chilometraggio che si aggira attorno ai 15-16 mila chilometri e oltre.
1: Quindi caratteristiche, comfort e resistenza devono essere al top, ma perché proprio OJ?
0: Dopo aver sperimentato diverse marche nel corso degli anni, dal 2009 però vestiamo OJ, che è un'azienda di Milano, di proprietà della famiglia Merighi, a cui siamo molto legati da una forte amicizia e stima. Ad ogni viaggio veniamo equipaggiati dalle loro belle, confortevoli e funzionali tute, che vengono sottoposte per 2 mesi tutti i giorni, spesso a temperature estreme, che può essere il caldo africano, al freddo, alla pioggia, alla neve, che puoi incontrare in Tibet senza mai avere delusioni. Per noi di Moto4Peace, OJ è un riferimento molto molto importante.

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.

0: Ciao, sono Anna da Messina e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
3: Il team di Moto for Peace ha raggiunto il centro storico di Panama City, che è considerato come patrimonio dell'umanità. Dopo il primo insediamento fu distrutto dalla malattia e dagli attacchi dei pirati, la città si trasferisce in una piccola isola, penisola rocciosa, che era più sicuro e quindi più facile da difendere. Nel 1673 ha fondato quello che oggi è ufficialmente chiamato il centro storico, ma è noto anche come San Felipe, cattedrale e più in genere casco vieio. Naturalmente per raggiungerlo è stato utilizzato un pulmino, ma c'è chi credeva fosse gratis.
4: Allora ragazzi, chi ha preso il pulmino non l'ha pagato, quindi il mio amico ha dovuto dare $20.
3: Ed a proposito di trasporti, la città ha una infrastruttura di trasporto che permette il movimento di merci e passeggeri tra l'interno dell'area metropolitana ed il resto del paese. Negli ultimi anni le infrastrutture di trasporto della città sono in un continuo processo di modernizzazione e di espansione in tutti i settori. Gli autobus sono i principali mezzi di trasporto pubblico, 800.000 panamensi utilizzano quotidianamente questo mezzo, sia all'interno della città sia nel resto del paese. Presso il palazzo della municipalità del centro storico di Panama, Celestino Suarez, il vicepresidente di Moto for Peace Spagna, ha invece effettuato una conferenza sulla sicurezza stradale ed in particolare su argomenti di interesse quali sicurezza della viabilità nei dintorni degli edifici scolastici, uso corretto dei dispositivi di sicurezza a bordo delle auto, rispetto della velocità e della sosta e quindi ai gravi rischi che comporta la guida di autovetture sotto l'effetto di alcol e droga. Inutile dire che è stato un successo, visto che Celestino Suarez è uno specialista del settore. Ed a proposito di Panama, vi comunico anche una chicca. La parola Panama è di origine indigena ed esistono varie interpretazioni riguardo l'origine del nome. È comunemente accettato il significato di abbondanza di pesci e farfalle. Alcuni storici attribuiscono il nome al maestoso albero Panama, molto comune in tutta l'area, sotto la cui ombra si riunivano le famiglie indigene. E parliamo del previsione del tempo, visto che i nostri amici stanno soffrendo il caldo con temperature di 31, 33, 35 gradi e un alto tasso di umidità. Beh, cercare di prevedere quotidianamente lo stato del tempo è considerato uno sforzo inutile. Ci sono il 90% di possibilità che il giorno sia caldo e soleggiato durante la stagione secca, mentre il 90% caldo e umido, con il 40 e 50% di probabilità che piova nelle stagioni umide. Beh, i rovesci sono quasi sempre seguiti da schiarite. Nessuna previsione di breve tempo può essere più precisa di questa.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
5: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
6: High rotation. Three current hits without interruption.

Siamo uno strano paese, noi italiani. Siamo capaci di cantare a squarciagola una canzone, di piangere abbracciati sotto un palco, di inciderci sulla pelle parole che ci salvano. E poi dimenticare chi quelle parole le ha create. Dimenticare le notti insonni, il silenzio, il dolore che le ha generate. Oggi voglio raccontarvi una storia di uno di questi uomini, un uomo invisibile, un poeta nascosto tra le pieghe della nostra memoria. Il suo nome è Bruno Lauzi.

Per capire Bruno Lauzi bisogna andare a Genova, tra gli anni 50 e gli anni 60. Odore di salmastro, fumo nei locali, chitarre scordate e sogni enormi.

0: Sappiamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotte, non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica.
1: Lì un gruppo di ragazzi sta cambiando la musica italiana. Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Umberto Bindi. Sono belli, sono tormentati, pieni di rabbia e poesia. E in mezzo a loro c'è lui. Bruno non è il più affascinante, non è il più dannato, non è quello che la gente guarda per primo. È piccolo, stempiato presto, con una faccia normale, una di quelle facce che incontri in fila alle poste. Ma poi prende la penna e succede qualcosa. Nel 63 scrive Ritornerai. Non è una canzone, è una ferita.

0: La canzone non urla, non implora, sussurra. E in quel sussurro c'è una verità che fa male. Diventa un successo e lì Bruno Lauzi capisce una cosa fondamentale. Lui non vuole essere prigioniero del dolore. Bruno ama ridere, ama l'ironia, ama il cabaret e ama sorprendere. Scrive canzoni leggere, geniali, apparentemente semplici, canzoni anche per i più piccoli, come La Tartaruga o Johnny il Bassotto. Ride, fa ridere, e l'Italia lo condanna, perché in Italia se fai ridere non puoi essere un poeta, se sorridi non puoi essere profondo. Questo è il suo primo ergastolo.
1: When I

Poi arrivano gli anni 70, gli anni delle ideologie, degli schieramenti, degli obblighi morali travestiti da arte. Se sei un cantautore ma non sei di sinistra, devi scegliere da che parte stare. Devi urlare, devi militare, devi appartenere. E Bruno? Beh, Bruno dice no. Non vuole etichette. Dice no al pensiero unico e dice no alla musica usata come bandiera. Quindi è un uomo libero, troppo libero, e la libertà si paga. Verrà fischiato, ignorato, escluso. Le radio non passeranno le sue canzoni, la televisione lo dimentica, i salotti buoni lo chiudono fuori. Ma il talento trova sempre una via, come l'acqua che scava tra le rocce. Se non possono ascoltare lui, ascolteranno le sue parole. E queste parole arriveranno attraverso altri. Bruno infatti scrive per una voce che sembra venire dall'anima stessa del dolore. Si chiama Mimì, è una carissima amica. Per lei nascono canzoni importanti come Piccolo Uomo e poi anni dopo Qualcosa di Eterno, Almeno Tu nell'universo. Fermatevi un attimo, pensate cosa significa scrivere una delle più grandi canzoni d'amore italiane e restare nell'ombra mentre il mondo applaude.

non prova invidia. È felice, ma l'industria continua a tenerlo fuori dalla porta principale e lui resta dietro, in silenzio, a scrivere, a creare, a resistere. Poi arriva il tempo più difficile. Il corpo inizia a tradirlo. Una mano trema, movimenti che rallentano il suo lavoro. La diagnosi è spietata. Parkinson. Una parola pesante, una condanna lenta. Molti si sarebbero nascosti, avrebbero abbassato le luci, chiesto il silenzio. Ma Bruno Lauzi no. Bruno guarda la malattia in faccia e le ride contro. La chiama signor Parkinson. Ci parla, ci scherza. Va in televisione e dice una cosa di una forza incredibile. Io tremo, dice, è vero, ma pensate a quelli che tremano di paura davanti alla vita. È una lezione di dignità, di coraggio, di umanità. Scrive, racconta, si espone, non si arrende mai. Poi, purtroppo, nel 2006 arriva l'ultimo colpo, un tumore al fegato. Violento, implacabile, silenzioso. E il 24 ottobre in una stanza d'ospedale Bruno Lauzi se ne va. Aveva 69 anni e il giorno dopo quasi niente. Poche parole per ricordarlo. Pochi ricordi. Un funerale discreto, troppo discreto, come se il paese avesse già dimenticato. Eppure le sue parole sono ancora qui con noi. Le cantiamo, le piangiamo, le viviamo, senza sapere, senza ricordare che Bruno Lauzi è stato questo, un poeta invisibile, uno di quelli che non cercano il centro del palco, ma costruiscono l'anima dello spettacolo, uno che ha scelto di essere libero, pagandone però un prezzo altissimo, uno che ha riso in faccia alla vita anche quando non c'era niente da ridere. Forse oggi non lo riconosceremmo neanche per strada, ma lo riconosciamo dentro, ogni volta che una sua parola ci colpisce, ogni volta che una sua canzone ci salva, ogni volta che pensi, sai, la gente è strana. E allora oggi non è solo un ricordo, è un piccolo atto di giustizia verso un uomo che non si è fatto incasellare, ma che è rimasto dritto fino alla fine. Grazie Bruno. Sincero.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Moto for Peace. Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Ciao, sono Valentino Maestrini e anche io da Perugia ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
7: Scopo della missione?
6: Raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
8: Hai scelto chi volevi diventare?
9: A, B, C.
8: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore? Hai scelto di seguire i tuoi sogni? Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La classifica di Radio Moto for Peace
6: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Mongolia 2026, l'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita. Quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
1: Dino, in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
3: Mongolia 2026,
4: la missione umanitaria di moto.
3: Le ultime notizie con Richard Chu.
0: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
20: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
19: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
20: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
19: Grazie.
21: Nel 2003, Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
22: Scopo della missione:
21: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: sospettisosi abbiamo. Di certo non 7 come vuole la credenza comune, però... Il sito Twin Strangers utilizza il riconoscimento facciale per trovare doppi di persone in tutto il mondo e suggerisce che ci sono oltre 9,5 milioni di sosia nel mondo. Questo calcolo si basa sulla probabilità che con così tante persone sulla Terra prima o poi potrebbero emergere due visi identici, anche se è improbabile che ognuno abbia 7 sosia come si crede comunemente. La natura potrebbe ripetersi a causa del numero limitato di tratti facciali governati dai geni. In sostanza, la probabilità che ci siano due volti identici è sempre più ragionevole man mano che il numero di persone sulla Terra cresce nel corso del tempo.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

È venuto a mancare all'età di 88 anni Sonny Curtis, cantautore e chitarrista noto per essere stato un membro dei Crickets e aver scritto brani storici, tra cui la famosa I Fought the Law. La triste notizia è stata data dalla figlia di Curtis, Sara, che sui social media ha confermato la scomparsa del musicista avvenuta il 19 settembre dello scorso anno. E con immenso dolore vi annuncio che mio padre, Sonny, è mancato ieri dopo un'improvvisa malattia, ha scritto Sara Curtis. Sono davvero grata di essere stata con lui in quel momento, insieme a mia madre. È stato un momento di pace e non ha sofferto. Aveva 88 anni e ha vissuto una vita davvero eccezionale, più di chiunque altro avessi mai incontrato. Ha lasciato un segno in questo mondo e nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano. È un giorno triste, ma che vita! Guardiamo alla sua vita con gioia, anziché con tristezza. Lui avrebbe voluto questo. Nato il 9 maggio del 37 a Meadow, in Texas, intorno alla metà degli anni 50, Sonny Curtis era un musicista che lavorava a stretto contatto con Buddy Holly. Aprendo i concerti della stella nascente Elvis Presley, Holly decise poi di formare una sua personale band battezzata Crickets. Seppur inizialmente non accettò la proposta di unirsi al gruppo perché si trovava in tournée, dopo la morte di Buddy Holly fu proprio Curtis a prenderne il suo posto nei Crickets e una delle prime canzoni che compose per loro fu I Fought the Law. Il brano I Fought the Law venne poi successivamente riletto da molti altri artisti, diventando popolare grazie a una cover dei Bobby Fuller 4, diventata una hit nel 1966. Poi ancora nel 75, anche nella versione di Sam Neill, che entrò in classifica. Ma la versione forse più conosciuta e forse più famosa di tutte quelle appena citate è, rimane sicuramente quella del 1979, registrata dai Clash.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Eh certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo ragazzo.
0: Ah, senti, senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come dobbiamo fare? Che si fa?
0: Del signorino

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
5: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci, con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni.

Su autostrade e strade extraurbane italiane possono circolare motocicli con motore termico di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici oppure di potenza non inferiore ai 6 kW in caso di propulsione elettrica. In entrambi i casi il conducente deve essere maggiorenne.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Ciao, sono Gianfranco Enrio e anch'io da Senor B ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The house in the mix.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
4: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
5: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
6: Solo le più belle di Radio Moto for Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
7: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
8: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
9: Enterprise, nella sua missione diretta
8: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
10: e di nuove civiltà,
11: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. Paese che vai, regole stradali che trovi. Se avete in programma un tour sulle splendide strade della Francia, occhio all'equipaggiamento, perché la gendarmeria d'Oltralpe non scherza. In territorio francese, infatti, è obbligatorio indossare guanti omologati CE e la regola vale sia per il pilota che per il passeggero. Se vi beccano senza, la sanzione è pesante. Scatta un'ammenda che parte da 68 euro e arriva a 180 in caso di ritardo nel pagamento. E per il conducente, beh, c'è anche la decurtazione di un punto della patente. Quindi, prima di varcare il confine, giacca in spalla, casco allacciato e guanti ben calzati. Il paradosso? Se guidate la moto in Bermuda, nessuno vi dirà nulla. Buona strada a tutti, da Radio Moto for Peace.
12: Behind, dietro le storie della musica.
13: Se dovessimo raccontare Riccardo Cocciante con una sola parola, probabilmente sarebbe intensità. Sì, intensità nella

quasi sussurrata che attraversa generazioni e diventa un classico immediato. Ancora oggi è una delle canzoni italiane più amate nel mondo. Ma Riccardo Cocciante non si accontenta del successo radiofonico. Una delle sue grandi curiosità è proprio questa: non ha mai seguito una traiettoria prevedibile. Mentre molti colleghi restano ancorati al formato canzone, lui sente il bisogno di raccontare storie più grandi. Ed è così che negli anni 90 compie una svolta sorprendente. Entra nel mondo del teatro musicale internazionale insieme al paroliere Luc Plamondon e firmerà un'opera che farà il giro del mondo, Notre Dame de Paris, un progetto enorme che diventa uno dei musical più visti di sempre in Europa. E qui emerge un altro lato di Riccardo Cocciante, quello del compositore, architetto, capace di costruire mondi sonori complessi dove ogni personaggio ha un tema.

ogni emozione una melodia. E pensare che, nonostante tutto questo successo, Riccardo è sempre rimasto un uomo riservato. Tra le curiosità meno conosciute c'è il suo rapporto quasi viscerale, per esempio, con il pianoforte, ma lo abbiamo sempre capito. Spesso compone partendo da lunghe improvvisazioni notturne, registrando idee su piccoli registratori portatili. Molte delle sue canzoni nascono così, nel silenzio, lontano dai riflettori. Un'altra particolarità di Riccardo è, ad esempio, il non amare ripetersi. Nei concerti cambia spesso arrangiamenti, tempi, dinamiche. Insomma, ogni esibizione è diversa, perché per lui la musica è un organismo vivo che respira insieme al pubblico. E poi c'è il tema dell'amore, centrale in tutta la sua produzione, ma mai raccontato in modo banale. L'amore per Cocciante è sempre totalizzante, è desiderio, perdita, nostalgia, speranza, è un viaggio emotivo e non una cartolina. Negli ultimi anni ha scelto di apparire sempre meno, di centellinare le sue uscite pubbliche, ma ogni volta che torna sul palco, credetemi, succede qualcosa di speciale. Non servono scenografie monumentali, basta un pianoforte, una luce calda e quella voce che sembra arrivare da molto lontano. Perché Riccardo Cocciante, come abbiamo detto, non è solo un cantante, è un narratore di emozioni, un viaggiatore tra generi, lingue e forme artistiche, un artista che ha sempre messo il cuore davanti alla carriera. E forse è proprio questo il suo segreto più grande: non ha mai cercato di essere alla moda, ha sempre cercato di essere vero.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne in retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
6: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto for Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
4: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi, e quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
5: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Radio Moto for Peace, your station. Your station.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comporta una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitacora 2018. 2018 Logbook.
0: Domenica 13 maggio 2018, auguri a tutte le mamme. E sì, oggi festa della mamma, ed in particolare vogliamo augurare una giornata speciale alle mamme dei componenti del team di Moto for Peace che si trovano ancora in territorio angolano. Oggi realizzeranno una tappa da 420 km per raggiungere la località di Luando, quindi da lì la frontiera dello Zambia, insomma, si avvicina parecchio. Nessun collegamento con il team, se non sporadico nella giornata di ieri. Non c'è connessione internet, ma siamo comunque riusciti a capire che qualcuno si è goduto le cascate spettacolari del Parco Nazionale di Luando. Poi c'è stata messa l'incontro con tutti i componenti della missione e anche con i giornalisti. Oggi voglio proporvi la presentazione di due elementi che compongono il team. Uno è fotoreporter, che già conoscete perché lo abbiamo intervistato, Gabriele Orsini, che parlerà dell'Africa in un certo modo, e poi Egidio, appartenente alla Guardia di Finanza. Sapete bene che il team di Moto for Peace è composto essenzialmente da personale delle forze di polizia italiane e straniere, ma dal 2006 sono ammessi anche i civili che possono partecipare alle missioni internazionali della ONLUS. Ma sentiamo Gabriele e poi Egidio.
3: Mi chiamo Gabriele, vengo da Trieste.
0: Ciao Gabriele, cosa vuoi dire al gruppo di Moto for Peace?
3: Di viverla nella maniera più pura e più semplice possibile, cioè di lasciarsi prendere, perché l'Africa è un qualcosa che ti entra dentro, ti sporca i piedi pur avendo le scarpe addosso. E io auguro a queste 14 persone di lasciarsi completamente cogliere da quello che l'Africa sa dare. Un saluto.
4: Mi chiamo Egidio Nobile, sono nato a Monteiasi, provincia di Taranto, Puglia. Non è facile, non lo sarà sicuramente. Però io credo che il gruppo fa forza, l'unione fa forza, questo sì.
0: Bene, e si conclude così questa edizione di Speciale Anonimi della Fede insieme a Richard, che vi saluta augurandovi una buona domenica. Al prossimo rendezvous.
5: La radio senza frontiere,
6: senza frontiere.
5: Moto for Peace.
7: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già. Ma forse non in queste versioni.
8: Hot music in the mix with your favorite DJ.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Numerosi scienziati, di cui ci siamo occupati spesso all'interno della rubrica Cocktail Magazine, criticano moltissimo l'attuale politica green e dopo avervi proposto ciò che scienziati di fama mondiale come i dottori William Hipper o Willy Soon e addirittura le recensioni di ben 1500 scienziati, in questa edizione vi proponiamo ciò che ha da dire anche Patrick Moore, il cofondatore di Greenpeace, che smonta la narrativa allarmista sul clima con un messaggio molto chiaro. La CO2 non è un inquinante, ma il nutriente più importante per la vita. Senza nitrite carbonica la Terra sarebbe un pianeta morto, essenziale per la fotosintesi e tutta la catena alimentare. Aggiungere CO2 nell'atmosfera è benefico, perché in passato i livelli erano più bassi e in declino. Non esiste una prova scientifica definitiva che colleghi la CO2 al riscaldamento globale. Se ci fossero prove schiaccianti, sarebbero documentate in modo chiaro e accessibile. Il metodo scientifico non è stato applicato correttamente per dimostrare un nesso causale tra CO2 e cambiamento climatico. Critica all'allarmismo climatico. L'idea che la CO2 sia pericolosa è una bufala basata su una ideologia, non sui dati solidi. La scienza del clima è influenzata da pregiudizi politici, non da analisi obiettivi. Conclusione, Moore ribadisce che la CO2 è vitale, non dannosa, e che l'allarmismo climatico manca di basi scientifiche solide. Il suo obiettivo è sfatare il mito che la CO2 sia un inquinante, riportando il dibattito su un piano razionale. Messaggio chiave, più CO2 significa più vita, non catastrofe.

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
4: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per il trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
3: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
4: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige, ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa Richard che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.
5: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Ci sono canzoni che nascono per diventare immortali e ce ne sono altre che per un soffio rischiano di rimanere chiuse in un cassetto. 28 anni fa usciva Five, un album che segnò una svolta nella carriera di Lenny Kravitz, un artista da sempre innamorato del suono analogico, delle registrazioni fatte come una volta, con strumenti veri e imperfezioni autentiche. Per lui la tecnologia era quasi un nemico. Eppure, durante la lavorazione del disco, decise di provare Pro Tools. All'inizio non lo sopportava, troppo freddo, troppo distante dalla musica che aveva in testa, ma usandolo scoprì qualcosa che gli cambiò prospettiva. Poteva registrare personalmente una parte di batteria conservando il proprio tocco e poi metterla in loop, facendola girare all'infinito senza perdere energia né spontaneità. È noto che Lenny Kravitz sappia suonare più strumenti, batteria, chitarra, basso. Quello che sembrava quindi un compromesso diventò invece uno strumento creativo e proprio da quella nuova libertà nacque quasi per gioco una canzone. Si chiamava Fly Away. Per Lenny era poco più di un divertimento, un brano nato senza troppe pretese. Non aveva alcuna intenzione di inserirlo in nessun album, ma prima che il disco andasse in stampa lo fece ascoltare al suo ingegnere del suono. La risposta fu immediata e senza esitazioni: se non lo metti nel disco sei un pazzo. Quelle parole cambiarono tutto. Lenny prese il telefono, contattò l'etichetta discografica e fermò la stampa all'ultimo momento. Una decisione rischiosa, ma destinata a entrare nella storia. Fly Away sarebbe diventata quindi una delle sue canzoni simbolo. Un successo mondiale, capace di conquistare il pubblico e la critica. Nel 99 gli regalò il suo primo Grammy Awards come miglior performance rock maschile, aprendo una straordinaria serie di vittorie consecutive che sarebbe proseguita con American Woman, Again e Digging. È una storia che ricorda come, a volte, le intuizioni migliori nascono quando si accetta di cambiare prospettiva e come il consiglio giusto arrivato al momento giusto possa trasformare una canzone destinata a restare fuori da un disco in un classico capace di attraversare le generazioni. Per fortuna quella telefonata arrivò in tempo, perché oggi è difficile immaginare un mondo senza Fly Away.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita, quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
1: Dino, in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro. Mongolia.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
16: Landu listens to waiting room music at the dentist.
17: It's like nitrous oxide for the ears.
16: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
17: Like reggae?
16: Sure.
17: Or a sea shanty?
16: If that's your thing.
17: Or pirate metal.
16: This boat trip is going to be interesting.
17: Don't you love it? Oh, it's so good!
16: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
18: Nel 2007, Moto for Peace realizza la missione Sudamericando, attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
19: Scopo della missione:
18: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito, in Ecuador,

Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Eolico, salute a rischio e impatto reale. Energia pulita? Forse no. Mentre in Italia si spingono gli incentivi all'eolico senza criteri, la scienza e i cittadini lanciano l'allarme. Le pale eoliche minacciano la salute e gli ecosistemi. Ecco cosa dicono gli studi. 364 organizzazioni europee denunciano i danni dell'eolico. Il NIH americano conferma: il rumore delle turbine aumenta stress, rischio cardiovascolare e cancro. In Ontario e in Europa, residenti vicino alle pale riportano disturbi del sonno, cefalea, ansia, perdita di memoria. Nei bambini, calo del rendimento scolastico e alterazioni comportamentali. E poi ci sono gli infrasuoni, il pericolo invisibile. Le turbine generano in effetti rumori a bassa frequenza, meno di 20 Hz, impercettibili ma dannosi. Aumentano il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, indebolendo il sistema immunitario. Problemi poi cardiaci, aritmie, ipertensione. Anche gli animali vengono colpiti. Galline che smettono di deporre uova, capre con meno latte, maiali con squilibri ormonali. Cittadini costretti a scappare, famiglie abbandonano le case per i danni alla salute. In alcune zone l'85-90% dei residenti denuncia problemi. Territori svenduti, i comuni accettano pale per questi sovvenzionamenti, ma i cittadini non vedono benefici, bollette sempre più care. E poi ci sono domande senza risposta. Quali danni su neonati e feti se le madri sono esposte agli infrasuoni? Perché si ignorano gli studi sugli effetti cronici? Se l'eolico fosse davvero green, non distruggerebbe la salute delle persone e degli animali. Prima di installare altre pale, forse dovremmo ascoltare chi ne subisce le conseguenze. E voi cosa ne pensate? Scriveteci!
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Filomena e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Ciao, sono Matteo Menduni ed anch'io sento Radio Moto for Peace.
3: Ciao, sono Valeria, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Ciao, siamo le Spice e anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
5: Ciao, sono Pasquale Verrillo e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola, ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

un tour e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silenzio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Probabilmente avrete già sentito parlare di tale Bariska, il ragazzo super intelligente che sostiene di venire da Marte. Bariska Keprejanovic viveva a Volgograd, in Russia. Ha impressionato gli scienziati fin da bambino per la sua super intelligenza. Un'intelligenza dovuta al fatto che, secondo le sue stesse parole, il ragazzo viene direttamente da Marte. L'ormai persona adulta sostiene infatti di aver trascorso la sua vita sul pianeta rosso prima di rinascere sulla Terra da una madre umana. Che gli si creda oppure no, tutti gli studiosi che ha incontrato sono rimasti sconcertati dal livello delle sue capacità e dalle conoscenze che ha del sistema planetario. La mamma ha rivelato più volte di aver capito, fin da quando aveva pochi mesi, che il suo Bariska aveva quel qualcosa in più. Ha infatti iniziato a parlare quando aveva pochi mesi e imparato a leggere e disegnare quando aveva solo un anno e mezzo. Già dall'asilo aveva capacità linguistiche superiori, era molto abile a scrivere ed aveva una memoria impressionante. I suoi genitori hanno rivelato inoltre che, nonostante loro non gli abbiano mai insegnato nulla sullo spazio, che mostrava una conoscenza del cosmo impressionante, rivelando anche di una catastrofe nucleare marziana. Inoltre, sembra che sappia qualcosa sul futuro del nostro pianeta. Nessuno sa dove si trovi attualmente, ma varie voci suggeriscono che sia stato preso in custodia dal governo di Vladimir Putin. Ma quello che più conta sono le quattro previsioni del ragazzo. I campi magnetici della Terra si invertiranno e i poli cambieranno. La Sfinge di Giza nasconde un segreto che, una volta scoperto, cambierà per sempre la vita sulla Terra. Ma ancora più strano è la sua previsione circa l'arrivo di altri cosiddetti bambini indaco, bambini come lui. Infine un classico. Ci aspettano due inondazioni globali. Quelle previste anni fa, però, non sono mai avvenute. E voi cosa ne pensate? Vi convince questa storia?
11: Cocktail Magazine, Music and News with Richard Chew.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. La paura fa 90, la mia moto fa 2,40.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Una delle pagine più epiche della musica italiana fu scritta da Pino Daniele il 19 settembre 1981, giorno, guarda caso, proprio di San Gennaro. Napoli è in fermento, e non solo per la festa del suo patrono, ma perché quella sera in piazza del Plebiscito diventerà il cuore pulsante della musica italiana. Oltre 200.000 persone si raduneranno per uno degli eventi più leggendari di sempre. Protagonista un figlio di Napoli, Pino Daniele, che con la sua chitarra, la sua voce inconfondibile, sarà pronto a regalare alla sua città un concerto che diventerà leggenda. E sul palco con lui ci sarà una squadra di musicisti straordinari, da Tullio De Piscopo, batterista eclettico, dal groove inconfondibile e dall'energia devastante, a James Senese, sassofonista viscerale e potente, dove ogni sua nota è un grido dell'anima, Tony Esposito, maestro delle percussioni, e ancora Rino Zurzolo e Joe Amoruso, due fuori classe che fonderanno basso e tastiere in un'alchimia perfetta. Pino è nel suo momento più felice, che con gli album Nero a metà e Vai Mo ha rivoluzionato la fusion italiana, fondendo blues, rock, jazz, sonorità mediterranee e musica partenopea. Quella sera, mentre intona Yeso Pazzo, Napole e Yes I Know My Way, la città canta con lui, in un unico respiro collettivo. La folla è incontenibile, le strade sono bloccate, i tetti sono pieni di gente. Quella notte del 1981 resterà un simbolo per la gente di Napoli, come i gol di Maradona, come le battute di Troisi. Il Napolitan Power, quella sera, ha conquistato il mondo.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: With the music, I'm Marco Veronese su Radio Moto for Peace.
3: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese
2: su Radio Moto for Peace.
4: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News è con Marco Veronese.
5: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
6: Estás escuchando Radio Moto for Peace.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano. Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto4Peace. Adesso.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno di bitacora 2010. 2010 Logbook.
3: Sono trascorsi 39 giorni da quando il 7 maggio 2010 abbiamo lasciato il porto di Salerno ed è cominciata la nostra avventura lungo le strade del continente nero verso Città del Capo. Il team dell'associazione Onlus Moto for Peace ha percorso fino a ora circa 11 nopi e siamo stati testimoni di un grande progetto sociale curato dall'associazione Coopi. Il team di Moto for Peace prosegue il suo viaggio verso il profondo sud dell'Africa. Restate in sella con noi

0: Roma, Tunisi, Tripoli, Cairo, Khartoum, Addis Abeba, Nairobi e ancora 5.000 chilometri prima di raggiungere Città del Capo. I motori si riaccendono e lasciamo Mikumi, un piccolo angolo di paradiso immerso nella natura incontaminata del Mikumi National Park. La natura selvaggia della Tanzania con il suo verde scintillante, con gli animali che vagano nelle foreste e nelle savane incontaminate in assoluta libertà, mostrano un mondo al quale non siamo abituati e vorremmo trattenerci qui ancora qualche giorno. Ma il tempo scorre veloce e noi non possiamo lasciarcelo sfuggire. La tappa di oggi sarà lunga e l'obiettivo è quello di recuperare tempo percorrendo il maggior numero di chilometri verso il Malawi. Il tracciato non è molto agevole. Si sale in quota percorrendo una lunga serie di curve, poi sensi unici alternati per molti chilometri che attraversano sconfinati altipiani. E infine si scende nella Baobab Valley.
1: Maxi Mega Mix. Mixed by Rishio.
2: Maxi Mega Mix.

0: ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Kiss. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.
1: La Terra non è perfetta. Ci sono pianeti migliori per ospitare la vita. Negli ultimi anni i migliori telescopi del mondo hanno scoperto svariati pianeti in grado di ospitare la vita, ma ce ne sono alcuni che addirittura potrebbero rivelarsi migliori della Terra. Parliamo di mondi lontani, decine, centinaia o migliaia di anni luce che inevitabilmente restano solo sogni e mai potranno essere raggiunti dall'essere umano, nemmeno in un lontano futuro. Secondo un recente studio della Washington State University, pubblicato su una rivista di Astrobiology e che approfondisce le caratteristiche di altri pianeti disseminati nell'universo, ce ne sarebbero alcuni capaci di ospitare la vita meglio della Terra. Si tratta dei pianeti superabitabili. Sono almeno 24 questo tipo di pianeta che teoricamente potrebbero rivelarsi migliori del nostro pianeta, tutti distanti almeno 100 anni luce, che grazie ai nuovissimi telescopi spaziali possono essere analizzati minuziosamente come mai fatto prima d'ora. Gli esopianeti candidati ad essere abitabili sono oltre 4.000, ma solo 24 di essi potrebbero essere superabitabili. Questo non significa che già ospitano la vita, ma che sarebbero in grado di ospitarla anche con maggior facilità rispetto alla Terra. Per la ricerca dei migliori pianeti abitabili bisognerà prendere in considerazione una serie di fattori come il tipo di stella attorno a cui orbita il pianeta, la presenza di acqua allo stato liquido, la dimensione e la massa del pianeta, la presenza dei gas idoni in atmosfera e la temperatura. Per esempio, gli esopianeti, meglio abitabili, orbitano attorno a stelle di classe K, ovvero stelle che solitamente vivono tra i 20 e i 70 miliardi di anni e che consentirebbero al pianeta di avere più tempo per ospitare forme di vita complesse. Tra i 24 pianeti candidati, nessuno soddisfa tutti questi e anche altri requisiti imprescindibili. Tuttavia, uno tra questi presenta quasi tutte le caratteristiche e si candida a diventare ufficialmente il miglior pianeta abitabile dell'universo, anche migliore della Terra.

0: Le moto utilizzate dai piloti di Moto 4 Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
1: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché

scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché

All'inevitabile declino che la musica elettronica subisce nella seconda metà del decennio degli anni Ottanta, qualcuno cattura elementi del synth pop per riversarli in una musica sintetizzata, ballabile e molto orecchiabile che viene battezzata New Romantic. Le punte del movimento sono gruppi come i Culture Club, ma soprattutto i Duran Duran di Simon Le Bon e gli Spandau Ballet di Tony Hadley, protagonisti di una diatriba tra fan che ricorda quelle tra Beatles e Rolling Stones. Anch'essi influenzati da gruppi come i Roxy Music, i nuovi romantici fanno propri non solo alcuni tratti estetici, trucco vistoso, capelli cotonati, abbigliamento effeminato, ma anche le caratteristiche musicali, creando uno stile basato sull'orecchiabilità melodica di canzoni dai testi introspettivi. A metà del decennio, quando sia Duran Duran che Spandau Ballet si esibiscono a Wembley come nomi di grido al Live Aid, il New Romantic è all'apice del successo. Anche Duran Duran, come la maggior parte delle band più celebri degli anni Ottanta, si formano a fine degli anni 70, quando due componenti del gruppo, due compagni di liceo, Nick Roach e John Taylor, decidono di fondare una band insieme al batterista Roger Taylor e al chitarrista Andy Taylor, ironicamente nessun legame di parentela tra i tre. L'ultimo a unirsi è il cantante Simon Le Bon, la calamita che ben presto avrà le attenzioni del pubblico e dei media, diventando uno dei sex symbol più ambiti della storia della musica. Il nome del gruppo nasce da un'idea di John Taylor, che dopo aver visto Barbarella rimane colpito dalla figura del cattivo, il dottor Durand Durand. Il gruppo muove i primi passi mischiando rock ed elettronica, cosa ai tempi considerata blasfema, con un occhio puntato al solito Bowie e l'altro ai Japan di David Sylvian. Da questi ultimi prendono a prestito il look, ma anche la voglia di giocare con sintetizzatori utilizzati in

maniera meno aggressiva e sfrontata rispetto alla consuetudine di quegli anni. La band non è però influenzata solo da input inglesi. Fin dagli esordi mostra di aver fatte proprie anche quelle sonorità disco provenienti da New York e dagli Chic di Nile Rodgers. Questo inedito mix di sound, unito all'immagine di sicuro impatto, trova riscontro immediato presso i teenager e scalerà le classifiche mondiali.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita, quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e il furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
1: Dino, in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di moto. Fornis, le ultime notizie con Richard Chu.
0: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegamfoi, in Etiopia.

0: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capospedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita. Quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
1: Dino in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
3: Mongolia 2026,
4: la missione umanitaria di Moto
3: Fortis, le ultime notizie con Richard Hsu.

senza indagare se quel rimedio avesse effetti indesiderati. E fu così che da un giorno all'altro Curia Novax non poté più entrare dentro i negozi, in banca, alle poste, dal parrucchiere, neppure viaggiare. Per uscire da questo paesino

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
4: I viaggi dell'associazione Onlus Moto for Peace vengono realizzati grazie all'impegno personale in termini economici e di tempo dei componenti del team. Può facilmente capitare che si avvicendino più partecipanti durante un viaggio della durata di quasi 2 mesi. I giorni di ferie personali spesso non coprono l'intera durata del viaggio. A sostituire Pierpaolo arriveranno Celestino, Veronica e Rosario dalla Spagna, Pasqualino dall'Italia. A Pasqualino è stato dato il compito di portare con sé 2 gomme nuove per il furgone, visto che qui in Sudan pneumatici di quella misura non se ne trovano. E le tante strade dissestate hanno portato a diverse forature non recuperabili. I villaggi si susseguono, il panorama cambia e il traffico diventa intenso e pericoloso. Interminabili file di camion, pullman turistici ed auto da superare facendo molta attenzione a bambini che attraversano la strada ovunque e animali che passeggiano indisturbati sulla carreggiata. Ci avviciniamo a Gadaref, da dove poi proseguiremo alla volta di Gallabat, confine tra Sudan ed Etiopia. L'attenzione però non è sufficiente per proseguire il viaggio quando ci si mette la sfortuna. L'ennesima foratura al furgone. Siamo costretti a fermarci. Auto e camion sfrecciano veloci. Spostiamo i mezzi dal bordo della strada per lavorare in sicurezza. Ci mettiamo subito all'opera e scopriamo che anche questa volta il danno è irreparabile. La gomma è completamente sfilacciata e la sostituiamo con la nostra ultima riserva. A questo punto, mancando ancora 10.000 km al termine del nostro viaggio, l'arrivo di Pasqualino con i ricambi è l'unica salvezza. Dietro di noi, in mezzo al nulla, un piccolo chiosco improvvisato. Fa molto caldo, ci offrono da bere. Ci prendiamo il rischio e non rifiutiamo l'invito. Il viaggio prosegue fino a Gadaref, dove passiamo la notte. Poi la strada verso le montagne fino a Gallabat, dove attraverseremo il confine. Raggiungere e oltrepassare la frontiera non si rivelerà facile. Un po' per la strada sempre più trafficata e piena di gente, un po' per gli inconvenienti che continuano a verificarsi. Un nuovo problema con i pneumatici del furgone, brillantemente risolto da Dino. Ancora una foratura, questa volta ad una moto, ci costringe a fermare di nuovo il gruppo. Poi la frontiera che ci ha abituato ad almeno 8-10 ore di attesa, con la conseguenza di non riuscire mai ad ultimare la tappa del giorno. Cominciamo così la scalata verso le vette etiopi, su strade piene di curve, e anche qui non mancano animali, gente a piedi e traffico. Non possiamo permetterci errori, l'attenzione sale. Una nota positiva arriva dalla temperatura. Salendo in altura e scavalcando vette oltre i 2000 metri di altezza, il fresco comincia a farsi sentire. È piacevole. Piacevole come lo scenario intorno a noi che si trasforma da color marrone e brullo a color verde e pieno di vegetazione. Lungo la strada, villaggi, spesso senza soluzione di continuità, ci accompagnano lungo il tragitto montano. In Etiopia siamo attesi ad Addis Abeba dall'associazione Coopi, che ha fortemente voluto la presenza di Moto for Peace per dare visibilità al loro grande progetto nella zona di Benishangul Gumuz.
5: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
6: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
5: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Envermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.
0: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

I took the long road across the ocean.

0: reattore principale, saremo certamente distrutti. Questa è pazzia! Siamo condannati. Non c'è scampo questa volta per la principessa.
1: Nel 1977 New York vibra sotto le luci al neon. Le strade odorano di pioggia, benzina, di dischi appena stampati. Nei club di Manhattan la disco music domina tutto. Bassi pulsanti, sfere specchiate, orchestrazioni scintillanti. È l'epoca in cui il ritmo sembra inghiottire il mondo. In mezzo a quel caos vive un musicista con un orecchio diverso dagli altri. Si chiama Domenico Monardo, ma tutti lo conoscono come Meco, trombettista, arrangiatore, produttore, uno che passa le notti tra studi di registrazione e locali fumosi, inseguendo suoni che ancora non esistono. Una sera entra in un cinema di New York. Sullo schermo stanno proiettando il film appena arrivato nelle sale, Star Wars. Nessuno può immaginare che cambierà la cultura popolare per sempre. Il pubblico resta però ipnotizzato soprattutto dalle battaglie spaziali, dai laser, dalle astronavi. Meco no, lui ascolta. Gli ottoni eroici, gli archi che corrono come motori stellari, le marce galattiche create da John Williams. In quella sala buia capisce qualcosa che nessun altro ha ancora intuito. Quella musica non appartiene soltanto al cinema, appartiene alla pista da ballo. Sì, ma come? Ebbene, quando esce dal cinema ha già in testa un progetto, un'idea assurda: trasformare una colonna sonora sinfonica in una esplosione disco, cioè portare l'universo di Star Wars dentro ai club americani. Le case discografiche lo trattano come un visionario fuori controllo, ovviamente. La disco music e l'orchestra sinfonica non devono mescolarsi, gli dicono. E quindi i produttori, scuotendo la testa, gli dicono anche: è troppo costoso, è troppo strano ed è troppo presto. Meco però non si arrende, continua. E quindi mette a rischio tutto quello che possiede. Affitta uno studio, convoca decine di musicisti, 75 per l'esattezza, elementi tra archi, fiati, percussioni. Vuole che il suono sia gigantesco, soprattutto cinematografico. Non basta reinterpretare la melodia, deve catturare anche il respiro tecnologico del film. E allora cosa fa? Recupera un sintetizzatore speciale, un ARP 2006, lo stesso tipo di macchina usata per creare le voci elettroniche e segnali acustici di R2D2. Meco manipola oscillatori, frequenze, riverberi, clona fischi robotici, li inserisce tra le sezioni d'orchestra e li fa danzare sopra il ritmo disco. In studio nasce qualcosa di impossibile a quel punto da classificare. Archi spaziali, bassi pulsanti, ottoni da fanfara galattica, robot che sembrano usciti da una pista illuminata a specchi. Poi arriva il momento decisivo. Il disco esce con un titolo lunghissimo e folle: Star Wars and Other Galactic Funk. Il singolo principale è Star Wars Theme, Cantina Band. Succede l'imprevedibile. Le radio iniziano a trasmetterlo senza sosta, le discoteche impazziscono, i DJ allungano il brano per farlo durare di più e far durare di più l'euforia tra il pubblico che balla la colonna sonora cinematografica come se fosse il nuovo inno del sabato notte. Il disco vola in cima alle classifiche americane. Milioni di copie vendute. Per settimane, nelle città illuminate degli anni 70, le persone danzano su quella melodia di Star Wars, senza nemmeno rendersi conto di assistere alla nascita di qualcosa di nuovo. La collisione definitiva tra Hollywood e cultura dance. E la cosa più incredibile è questa: Meco supera perfino la colonna sonora originale, cioè batte John Williams sul terreno delle vendite popolari, trasforma Jedi e cantine spaziali in fenomeni da club quando ancora nessuno a Hollywood ha compreso davvero la potenza commerciale di quel mondo. Da allora il suo disco resta un oggetto unico nella storia della musica, un esperimento nato da una visione considerata ridicola, un'orchestra sinfonica lanciata dentro la disco music e un uomo che, uscendo da un cinema di New York nel 1977, sentì il futuro prima di tutti gli altri.

0: e anch'io ascolto Radio Mad for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Mad for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 17 aprile 2016, buona domenica a tutti i nostri amici e ascoltatori che dal 13 marzo scorso seguono le avventure, le emozioni, le tensioni e le problematiche che il team di Moto for Peace ha, sta e affronterà nel corso de Las Misiones 2016 in Centro e Nord America. Domani il team lascerà la bellissima New Orleans per percorrere ben 720 chilometri, quindi un cosiddetto tappone che li porterà in Florida, Miami, attraverso Lake City e Tampa. Alla partenza troveranno un clima gradevole per viaggiare con circa 20 gradi e poi qualche acquazzone possibile con temporale lungo la strada. Miami invece è prevista una temperatura massima di 26 gradi ed una minima di 21. Lungo il viaggio troveranno anche brevi tratti con un vento fastidioso proveniente da nord-est. Nei giorni a seguire splenderà un bel sole con temperature di 30 gradi all'ombra, ma il grande caldo che il team ha dovuto sopportare in Centro America sarà soltanto un ricordo. In quel periodo qualcuno del team ha sofferto molto. A tal proposito, ascoltiamo per la prima volta il medico che sta viaggiando con il team, Salvatore Dal Mondo. Ciao Salvatore, a te il microfono.
5: Caro Richard, come ti dicevo, in realtà i grossi problemi in assoluto non ce ne sono stati. Abbiamo avuto un caso interessante, il membro dell'Interpol, Alessandro, che tu sicuramente conosci di nome, che dominato dal caldo, ingerendo bibite piuttosto fredde e con una rapidità non consona alla situazione, ha avuto una congestione problematica. Lì in realtà ho dovuto sorvegliarlo nel nostro mezzo perché alcuni compagni di spedizione pensavano fosse meglio portarlo in ospedale. Chiaramente sai che significa in una situazione del genere, in un paese che non conosci, poi a quel punto devi senz'altro metterti nelle mani degli operatori sanitari del posto. Non possiamo poi prevedere le cose fino a che punto possono arrivare. Fortunatamente con la terapia messa in atto, l'osservazione clinica eccetera, abbiamo potuto dominare questa situazione. Un altro caso interessante è stata la compagna di viaggio russa, che ovviamente appena ha potuto, volendo diventare di un colorito degno delle messicane, si è provocata un ustione sul dorso che non poteva nemmeno

0: appoggiarsi allo schienale della moto se veniva trasportato o del furgone se viaggiava in compagnia.
1: Salvatore, ma dove ti trovavi? Che brusio in sottofondo. Bene, fortuna che tutto si è risolto e che soprattutto non ci siano state delle complicazioni. Intanto approfitto per ringraziare Barbara Siri e il marito Franz, perché hanno partecipato anche loro regalando e preparando con estrema cura uno zaino speciale per il pronto soccorso. Grazie per questo gesto pregevole anche da parte di tutto il team. Team che sarà sempre protagonista dei nostri collegamenti che vi proporremo tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace con America Live ed America Live the Best. Ma per chi non avesse tempo, beh, sappiate che esiste sempre la possibilità di scaricare ed ascoltare il file MP3 caricato sul sito motoforpeace.it. Basta entrare nella pagina dedicata e quindi sotto il logo di America Live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Copenaghen, capitale della Danimarca, ospita un esperimento su vasta scala realizzato con le cosiddette luci intelligenti, che consentirebbero di far risparmiare energia e quindi emissioni di CO2. I lampioni illuminano solo quando qualcuno passa sotto, pedoni, ciclisti e automobili, e restano spenti quando non c'è nessuno in giro. Ogni lampione può essere controllato individualmente da iPad e da un telefonino. L'esperimento è gestito dal Danish Outdoor Lighting Lab.
5: Dalla centrale di controllo notiamo che ogni lampione ha un indirizzo IP, quindi se ne può monitorare l'efficacia, la luce, il consumo di energia. Si può misurare il consumo di luce, l'energia che viene spesa per le strade.
4: Alcuni settori di illuminazione pubblica adoperano l'energia solare e quella eolica per ridurre ancora di più l'emissione di anidride carbonica. Sono testati in loco anche i sensori che tracciano la densità del traffico, la qualità dell'aria, il rumore, le condizioni atmosferiche e le radiazioni UV. Ci sono diverse tipologie di soluzioni tecniche. Abbiamo operato su 9 km di illuminazione urbana con ben 280 pali e con 50 diverse soluzioni. Con 10 diversi sistemi di gestione. Disponiamo inoltre di diversi sensori in quest'area aperta. I costi dell'illuminazione stradale arrivano a incidere di un quinto nella bolletta elettrica cittadina. Con questo sistema si potrebbe arrivare a tagliare i consumi per l'illuminazione dell'85%.
6: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Радио Moto for Peace. Контакти без границ.
1: Привет, меня зовут Нина Абросова. Я из России. Я слушаю радио Moto for Peace.
2: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
6: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
1: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
2: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
3: Solo le più belle di Radio Moto Fortis. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
4: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
5: La sua privacy vale molto più di un like.
6: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
3: Ciao, stai ascoltando Radio Moto4Peace,
4: the number one station.
3: La radio senza frontiere.

0: Nella Milano di fine anni 70, quando le insegne al neon sembravano promettere il futuro e invece spesso regalavano soltanto notti insonni, un ragazzo con il pianoforte negli occhi e la rabbia nelle mani cercava il suo posto nel mondo. Si chiamava Alberto Fortis, classe 1955, e per anni aveva abitato il dietro le quinte della musica italiana. Autore nell'ombra, penna prestata ad altri, mentre dentro di sé cresceva il desiderio feroce di raccontarsi in prima persona. È così che nacque Milano e Vincenzo nel 1979. Non semplicemente una canzone, ma una lettera aperta alla città e ai suoi fantasmi. Milano, madre severa e luminosa, capace di offrire sogni e insieme divorare solitudini. E poi Vincenzo, figura reale e simbolica, uomo dell'industria discografica, probabilmente ispirato al produttore Vincenzo Mocci, ma soprattutto emblema di un sistema che decide chi può parlare e chi deve restare in silenzio. Dentro quel brano c'è tutta la stanchezza di un artista che si sente trattenuto ai margini. Le strade bagnate dalla pioggia, i locali fumosi, le promesse mai mantenute della discografia romana, legata soprattutto alla RCA italiana. E poi c'è il dolore trasformato in musica, grazie anche all'incontro con due giganti della PFM. Franz Di Cioccio e Franco Mussida, che vestirono quelle parole di sonorità pop e progressive, sospese tra malinconia urbana e respiro internazionale. Fortis non canta soltanto una città, canta la sensazione di essere vivi e soli nello stesso istante. E quella rabbia non si fermerà lì, esploderà anche nella provocazione di A voi romani, un grido amaro contro certi salotti della musica italiana. Ma sarebbe riduttivo fermarsi all'invettiva, perché il vero cuore di Alberto Fortis batte altrove, nella poesia fragile e notturna del Duomo di notte, dove il sogno sembra più vero della realtà, nella drammatica immobilità della sedia di Lillà, metafora struggente di chi attraversa la vita senza trovare risposte, nella delicatezza di L'amicizia, canzone che ancora oggi a parlare sottovoce all'anima. Poi arriva il 1980. Il disco è Tra demonio e santità, un titolo che sembra raccontare perfettamente la sua musica, sospesa tra luce e inquietudine, tra dolcezza e ribellione. Gli arrangiamenti della PFM respirano l'eco elegante e visionario di Breakfast in America dei Supertramp, soprattutto della sensibilità melodica di Roger Hodgson. Ma dentro quelle influenze resta qualcosa di profondamente italiano, la fragilità emotiva di chi scrive per salvarsi. E forse è proprio questo il segreto di Alberto Fortis: aver trasformato le sue ferite in paesaggi sonori, canzoni che non chiedono soltanto di essere ascoltate, ma vissute. Come certe città di notte, che sembrano fredde da lontano finché non ci cammini dentro da solo.
1: Milano, sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crab Bit. 还与你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento, direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica. È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Mega Mix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Frontiere.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
3: Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Get bound. Radio Motto for peace.
5: Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
6: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan Wei Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue e una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: Like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: Così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Richarchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capospedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita, quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
1: Dino, in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
3: Mongolia 2026, la missione umanità

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace. Ask yourself.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitácora 2007. 2007 logbook.
3: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Cinque giorni di attesa a Puerto Cabello e poi via lungo quella striscia di asfalto deserto e sterrato che si srotola per oltre 45.000 chilometri dall'America del Nord fino a raggiungere il Sud America. La nascita ufficiale di questa lunga strada risale al 1923, quando con la quinta conferenza internazionale degli Stati americani fu dato il via alla sua costruzione. Da nord a sud del continente americano ci mostra tutta la sua diversità e percorrendola si ha il privilegio di incontrare popoli diversi, diverse culture, tradizioni, territori, condizioni climatiche e per noi motociclisti anche diversi tipi di fondo stradale che non sempre agevolano la sua percorrenza. Il viaggio a cavallo della cordigliera delle Ande prosegue attraverso la Colombia fino a raggiungere l'Ecuador. Gli ultimi 100 chilometri prima della città di Quito volano via veloci e arriviamo in città prima di sera. Passeremo la notte ospiti nei dormitori della polizia locale. Approfittiamo dell'ultima luce del giorno per i controlli di routine e ci dedichiamo alla manutenzione delle moto.
4: Ci mettiamo qua col cavalletto, lo facciamo io e Mirko. Pennello con un po' di gasolio, abbiamo la catena, la facciamo asciugare un'oretta e poi mettiamo il grasso.
3: Una breve riunione prima della buonanotte appiana tutte quelle piccole incomprensioni che possono nascere durante un viaggio così lungo e complesso. Poi tutti a riposare. Domani sarà un giorno particolarmente intenso e pieno di emozioni che comincerà molto presto con la visita della città e gli incontri istituzionali.
5: Ciao, sono Mario Di Carlo. Anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto, dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3 e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
2: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
3: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Lo scorso 16 settembre 2025 B.B. King avrebbe compiuto 100 anni. Quindi per celebrare l'anniversario, Joe Bonamassa ha annunciato un album che omaggerà la vita e l'eredità del re del blues. Il disco si intitolerà B.B. King Blues Summit 100 ed è stato prodotto dallo stesso Joe Bonamassa con Joe Smith e verrà pubblicato il prossimo 6 febbraio 2026. In totale ci saranno 32 brani tra i più famosi del bluesman scomparso il 14 maggio del 2015 all'età di 89 anni. Tra quanti parteciperanno all'album si possono citare Chris Twan, Kingfish Ingram, Slash, Sec Media Copeland, Marcus King, Kirk Fletcher, Larkin Poe, Eric Glass, Gary Clark Jr., Warren Hines, Chris Buck e Buddy Guy. Parlando di B.B. King, Bonamassa ha affermato: pochissime sono le persone nella musica che definiscono il genere in cui crescono. B.B. King è stata una di queste. Quando B.B. King era vivo e attivo, era il blues. Era il sole intorno al quale ruotavano tutti i pianeti. Solo pochi artisti sono il vero nord che guida il genere in cui hanno partecipato. Ma lui era quella stella splendente.

0: Sono Alessandro Papale e anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Lasciamo Minsk. La strada lentamente si sta asciugando. Un timido sole si affaccia tra le nubi. La temperatura non è né alta né bassa e non c'è vento. La condizione perfetta per viaggiare. Attraversiamo la città senza incontrare traffico. Scortati dai colleghi bielorussi, ci dirigiamo verso il confine con la Russia, percorrendo agevoli strade che tagliano la campagna. Malgrado le grandi distese verdi, il terreno di questo paese però non è così fertile come sembra. E la Bielorussia mantiene alta la sua economia grazie alle risorse del sottosuolo, oltre a uno sviluppo industriale della metalmeccanica, dell'informatica e della microelettronica. Alla fine degli anni Ottanta, con il disastro ecologico causato dall'incidente al reattore nucleare

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, sono Giuseppe Davi e vi lascio in compagnia di Up Where We Belong, un duo assieme a Claude McKnight. Ciao!

0: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one-day sale. You can't miss the deals I found, the best prices on the trends I want, the pieces that finish the look, the home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one-day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
1: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days, only at Macy's one-day sale, tomorrow.
2: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
3: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
4: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
5: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
6: Moto for Peace, Mongolia 2026.
7: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
8: Sicuri che quella S sul petto di Superman sia davvero una S? Al contrario di quanto immagina la maggior parte di noi, il simbolo che si trova sulla tuta di Superman non è una S e ha un preciso significato. La S che siamo abituati a vedere sul petto del supereroe per antonomasia non è l'iniziale di Superman, anzi, al contrario di quanto generalmente si crede, non è nemmeno una S. Qualche anno fa il fumettista americano Geoff Johns, che disegna Superman dal 2006, ha spiegato infatti che si tratta di un simbolo. È lo stemma di famiglia della casata di El sul pianeta Krypton, casata alla quale appartiene Kal-El, nome kryptoniano di Clark Kent, alter ego di Superman sulla Terra. Spiegazione diretta: il logo rappresentato sulla tuta blu del supereroe nella lingua del pianeta Krypton significa speranza. Nella pellicola L'Uomo d'Acciaio 2013 lo conferma lo stesso Superman, rispondendo alla richiesta della moglie Lois Lane di avere spiegazioni sul simbolo che porta sul petto.

0: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Nel 2021 Motor for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
3: Scopo della missione:
2: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
4: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
5: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
7: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
8: L'unica classifica che si fa in due
2: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Worldwide.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Una delle prime conseguenze del nuovo cult hard è la progressiva scomparsa delle tastiere e dei fiati, non più ritenuti in linea con la nuova ortodossia che pretende di limitare ai soli di chitarra, basso, batteria e voce i confini del rock. Le tastiere hanno avuto un ruolo determinante nel sound di alcuni gruppi storici del rock duro come Deep Purple o Blue Oyster Cult, così come i fiati sono stati spesso parte integrante delle sonorità intrise di blues e R&B negli Aerosmith o prima ancora dei Rolling Stones. Ciò nonostante vengono ormai considerati strumenti wimp, ovvero da rammolliti, buoni per il pop e la disco. Tra il pubblico giovane c'è sempre più voglia di estremismo sonico e musicale. Lo si può ottenere spostando ancora più in là i paletti dell'aggressività stilistica. Un'ulteriore spinta viene data dagli australiani AC/DC, destinati a diventare una delle band più famose di tutti i tempi. Oggi vengono indicati come i re del rock classico e tradizionalista, ma in realtà il loro arrivo sulle scene era stata un'autentica rivoluzione e non una semplice restaurazione del rock and roll degli anni 50, come a volte dichiarato dagli stessi AC/DC, con compiaciuta ironia. Non è un caso che in piena esplosione punk la stampa inglese li accomuni ai Sex Pistols, cogliendo in pieno la carica selvaggia e diversiva che il quintetto australiano porta sui palchi di tutto il mondo. Formalmente il loro sound è basato sulla formula appena più indurita dei Rolling Stones, ma nella sostanza il loro rock è, per così dire, quanto di più vicino ci sia mai stato a quei riti primitivi che dalla notte dei tempi scandiscono i ritmi dell'umanità. Con gli AC/DC il rock fa espressione di un istinto animalesco che lo riporta nelle strade e nei quartieri bassi. Il progressive jazz rock, il pop e la disco subiscono l'assalto più feroce che si possa immaginare, soprattutto opera di un cantante, Bon Scott, che è l'antitesi di ogni frontman degli anni 70, l'esatto opposto di un David Bowie o di un Peter Gabriel. Solo Iggy Pop gli si avvicina alla carica bestiale di Scott, che per certi versi non si potrebbe nemmeno definire un cantante in senso classico, ma l'incarnazione di una specie di dio pan moderno, fatto al 100% di grezza carica lirica erotica che non risparmia nessuno, Bon Scott è dotato di un urlo lancinante, una tonalità al vetriolo che diventerà uno degli stilemi più imitati nel metal. Dietro di lui una band che imprigiona il proprio pubblico con una serie di quattro quarti martellanti e privi di fronzoli, scanditi esclusivamente per scatenare negli istinti più selvaggi del pubblico ogni pazzia. Un pubblico che a sua volta risponde con un'adorazione fantastica. Il muro di suono dei loro concerti è impressionante, ma pure assolutamente scevro dalle raffinatezze stilistiche, per esempio dei Led Zeppelin o dei Deep Purple. Gli AC/DC sono un istinto puro esaltato da cinque sottoproletari che si dichiarano fieri di esserlo nella loro addomesticabile indole teppistica. Il chitarrista solista Angus Young diventerà l'emblema stesso dell'hard rock, giocando con la figura del diavolo vestito da scolaretto di college, con tanto di pantaloncini corti, giacca e cravatta, berretto e cartella sulle spalle. Negli AC/DC le metafore di rapporti col diavolo si sprecheranno.

0: Ciao.
1: Ora via, affrontiamo il deserto in direzione Tobruk. Il panorama intorno a noi, nella sua semplicità, è assolutamente spettacolare. La sabbia del deserto e il suo colore riempiono l'orizzonte e la lingua lunga di asfalto grigia divide in due un oceano di granelli di sabbia. Il rumore del motore diventa la colonna sonora della nostra attraversata e la mente, sempre attenta alla guida, vola verso le prossime tappe. Verso l'Egitto, con la sua storia millenaria, e verso l'Etiopia, dove siamo attesi per portare a termine la nostra missione di solidarietà. Il fondo stradale non è pulitissimo. Ci sono diversi residui di sabbia trasportata dal vento e l'attenzione deve sempre restare massima.

0: I chilometri volano via come granelli di sabbia all'aria e quasi senza accorgercene raggiungiamo la periferia di Tobruk. Prima di entrare in città facciamo una breve sosta al cimitero di guerra francese. Visitiamo la piccola chiesa che al suo interno ricorda la Seconda Guerra Mondiale. In quel fazzoletto di terra si affrontarono francesi e inglesi contro tedeschi e italiani in una sanguinosa battaglia che lasciò sul campo circa 500 uomini. Scende il silenzio e, come se volesse raccontarci qualcosa, ad accompagnarci in questa breve visita soffia un vento freddo proveniente dal mare. Qui lo chiamano il Bled. Entrati in città, ci prendiamo qualche ora di riposo e, per sgranchirci le gambe, facciamo quattro passi. Al contrario di quanto abbiamo visto fino ad oggi, Tobruk è nel degrado totale. Le strade sono trascuratissime e la sporcizia è ovunque. Sembra una città appena uscita dalla guerra e nessuno avrebbe mai potuto dire allora che nel 2015 sarebbe stata teatro di un nuovo conflitto e di infiltrazioni da parte dell'ISIS. Non dormiremo a Tobruk, ma a Al-Burdi, un paesino a pochi chilometri che ci offre al costo di 10 euro a persona un vero e proprio angolo di paradiso. Prossima tappa, l'Egitto. Dista ancora 700 chilometri, ma a noi sembra già dietro l'angolo. Domani si parte presto, ma cosa succederà? Ve lo racconteremo la prossima volta.
1: Moto for Peace, Mongolia 2026.
2: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Fammi sentire il tuo odore e ti dirò se possiamo essere amici. La scienza conferma un vecchio detto: chi si assomiglia si piglia, ma in questo caso si riferisce all'odore corporeo anziché all'aspetto fisico. Uno studio pubblicato su Science Advances ha scoperto che le persone con lo stesso odore tendono a diventare amiche più facilmente e le coppie di amici di lunga data hanno maggiori probabilità di avere lo stesso odore rispetto a due sconosciuti. Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno esaminato i campioni di odore corporeo di 20 coppie di amici dello stesso sesso utilizzando un dispositivo chiamato E-Nose e che è in grado di analizzare gli odori e identificarne le somiglianze e le differenze. Gli annusatori umani hanno confermato questi risultati sottolineando che gli amici avevano effettivamente lo stesso odore. Ma perché le persone si sentono attratte da coloro che odono simili a loro? La risposta potrebbe risiedere nella genetica. L'odore corporeo riflette il nostro patrimonio genetico e potrebbe essere un meccanismo inconscio che ci spinge a scegliere partner con un patrimonio genetico diverso da noi per aumentare la probabilità di avere figli sani. D'altro canto, tendiamo a fare amicizia con persone che hanno un patrimonio genetico simile al nostro, oltre a condividerne l'età, i valori e la personalità. Il prossimo passo della ricerca sarà condurre esperimenti con la risonanza magnetica funzionale su volontari per esaminare come le aree del cervello relative all'individualità e alla socialità reagiscono quando si incontra qualcuno con un odore simile al proprio, rispetto a quando ci si relaziona con qualcuno con un odore corporeo diverso. L'obiettivo è comprendere meglio le sfumature che influenzano le interazioni sociali.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here, only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
3: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one day sale. Tomorrow.
4: Mongolia 2026, l'intervista del giorno.
5: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capo spedizione Bernardo Lepore.
6: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita. Quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente Bongolo, che deve portare via le nostre moto e furgone da qua, ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
5: Dino in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle. Solo

0: stato l'ennesimo progetto che Moto4Peace ha portato a termine. Donare 10 motociclette ad altrettanti medici nepalesi che così potranno meglio svolgere il loro servizio di pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più sperduti è per noi un grande risultato. Abbiamo faticato tanto, abbiamo faticato quasi 2 anni, lavorato tutti i giorni per poter realizzare questo grande progetto. 14.000 chilometri, 10 paesi attraversati e l'acquisto delle motociclette donate.
1: Una nota molto positiva ed è quella che riguarda proprio la nostra donazione, questa volta queste moto che serviranno a questi medici che potranno, perché no, aiutare e salvare bambini come questi, quindi è sicuramente motivo di grande soddisfazione.
2: Questo ti fa capire l'importanza del viaggio, l'importanza del nostro progetto che è andato a buon fine. Il viaggiare in moto è tendenzialmente per un motociclista è una cosa egoistica. In questo modo invece noi abbiamo fatto in modo che le nostre emozioni alla fine venissero condivise anche da chi è meno fortunato di noi e da chi vive in queste zone molto molto difficili.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto4Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
4: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto4Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
4: Grazie.

0: presto scompare.
1: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oggi voglio raccontarvi una storia irlandese. Una strada in mezzo al nulla, una maglietta dei Nirvana e l'istante esatto in cui Dave Grohl decise di tornare alla musica. È il 1994, il mondo della musica è sotto shock, Kurt Cobain non c'è più e Dave Grohl è distrutto. Silenzia la sua batteria, silenzia la sua vita, tenta la fuga dal caos mediatico. Quindi sale su un aereo e vola in Irlanda, destinazione Ring of Kerry, un luogo ai confini del mondo. Forse è lì per perdersi, o forse per ritrovarsi. Grohl guida un'auto da solo, lungo una strada stretta tra oceano e colline verdi, e vede a un certo punto un ragazzo sul ciglio della strada che fa l'autostop, e pensa, perché non dargli un passaggio, potrei veramente portarlo dove desidera. Si avvicina, e in quell'istante però tutto si ferma. Il ragazzo infatti indossa una maglietta, non una qualunque. Su quella maglietta c'è il volto di Kurt Cobain che lo guarda. Lui è in mezzo al nulla, nel silenzio dell'Irlanda, e capisce, forse non posso scappare da ciò che amo, non posso scappare dalla musica, devo tornare a casa e ricominciare. Da quel momento inizierà un viaggio che porterà ai Foo Fighters. Per 30 anni una domanda però è rimasta sospesa: chi era quell'autostoppista? Era stata una visione? Era stato un simbolo? Era un messaggio? O un mistero della strada irlandese? No. Quella visione aveva un nome e cognome. Infatti, nell'agosto del 2024, un utente irlandese scrive su X: il ragazzo dell'autostop era mio cugino Lochan Durney. Lochan racconta la scena dal suo punto di vista e dice: ero in vacanza sulla penisola di Burra, stavo andando a farci un bagno, ho visto una macchina, ho alzato il pollice per un passaggio e quando ho guardato dentro sono rimasto folgorato. Ma era lui, era il batterista dei Nirvana, era Dave Grohl. Io indossavo una maglietta nera dei Nirvana, proprio quella con Kurt Cobain con il mascara. Lui mi ha guardato scioccato ed è ripartito a razzo. Gli amici ovviamente non gli credono. Chi crederebbe a una cosa così strana? 30 anni dopo però il ragazzo vede un'intervista di Grohl dove racconta l'episodio.
2: I did a bunch of soul searching and I decided, okay, I'm gonna disappear, I'm gonna go to the most remote place on earth. I'm just gonna get away from everything and figure it out. So I went to the Ring of Kerry in Ireland, where I'd been before. It's so beautiful there.
1: E grida: ma per la miseria, ero io! Ritrova perfino una foto di quella vacanza con la maglietta con il volto di Kurt Cobain. Il cerchio a questo punto si chiude. La storia ritrova il suo protagonista. Vedete, a volte un passaggio non dato, un viaggio in Irlanda, uno sguardo tra due sconosciuti e nasce una delle band più importanti degli ultimi 30 anni, i Foo Fighters. A volte la storia della musica cambia così, non in uno studio, neanche su un palco, ma sul ciglio di una strada.

0: prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. A Mosca resteremo 2 giorni. Poi ci aspetta la Transiberiana, un lungo rettilineo verso l'infinito. È la capitale più vitale e popolosa del vecchio continente. Da circa 15 anni sta vivendo un'esplosione di energia creativa senza eguali. Scrollatasi di dosso un passato di censure e privazioni e a dispetto dell'immagine di ex baluardo comunista, Mosca ha intrapreso una crescita che l'ha portata a diventare oggi forse la realtà culturale, artistica ed economica più florida della Russia. Dedichiamo diverse ore alla visita della città e decidiamo di viverla da veri turisti, a cominciare dai mezzi di trasporto. Non possiamo non utilizzare la metropolitana, con le sue stazioni monumentali sparse in tutta la città. Per visitare Mosca il tempo non è mai troppo. E allora pensiamo sia una buona idea, soprattutto per i colleghi del team che non sono mai stati qui, raggiungere il cuore della capitale e visitare il Cremlino e la Piazza Rossa. La cittadella fortificata fu costruita dopo l'anno 1100 sulla riva sinistra del fiume Moscova. Sul lato orientale della fortificazione si apre la Piazza Rossa, da dove partono a raggiera le maggiori arterie stradali della città. Il Cremlino è la parte più antica della capitale. È uno dei maggiori complessi artistici e storici del paese, oltre a essere divenuto la sede delle istituzioni governative nazionali della Russia. Non c'è turista al mondo che abbia visitato Mosca senza vedere e scattare una foto in questo luogo e non sia stato rapito dal fascino della Piazza Rossa. La piazza acquista importanza dopo la metà del 1500, quando con il passare del tempo diventa il luogo dei proclami, degli editti e delle esecuzioni pubbliche, soprattutto negli anni di reggenza degli zar Ivan il Terribile e Pietro il Grande. Con i bolscevichi divenne il centro degli eventi politici del paese e fu testimone di importanti manifestazioni e parate, tra cui quella che si tenne il 7 novembre 1941, quando i carri armati sfilarono sulla Piazza Rossa, dirigendosi verso il fronte. A ricordare gli orrori della guerra, oggi c'è un monumento e una fiamma che arde giorno e notte. Ma a catturare l'interesse fin dal primo sguardo è la magnificenza della Cattedrale di San Basilio. Commissionata da Ivan il Terribile per celebrare la presa della roccaforte mongola di Kazan nel 1552, fu costruita in soli 9 anni. Contorte cupole a cipolla e colori sgargianti attirano l'attenzione dei turisti e fanno da sfondo alle fotografie delle spose moscovite che sembrano quasi darsi appuntamento proprio qui, davanti alla Cattedrale di San Basilio.
1: Siamo finalmente arrivati alla Piazza Rossa, a San Basilio, la basilica meravigliosa alle mie spalle, e quasi un 3.000 km percorsi, forse qualche cosa di più. Abbiamo davanti parte della Transiberiana, che non sappiamo in che condizioni è, abbiamo un Kazakistan che sarà sicuramente molto molto difficile da attraversare, e poi il Kirghizistan, e poi lo Xinjiang, e poi avremo la zona del Tibet. Quindi bisognerà sicuramente, come dire, stringere i denti e pensare soltanto all'obiettivo finale, che sarà quello di raggiungere Kathmandu e di effettuare questa donazione delle 10 motociclette e del furgone ai medici del Nepal.
2: Ciao, sono Riccardo Frati e anche io da Forlì ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Sudamericando.
1: Questa era la parentesi Sudamericando.
2: La mejor música solo para ti.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere

0: Al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia. E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi. Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

La notte arrivava lenta sulle città di provincia negli anni 70. Le insegne tremavano nella nebbia azzurra dei lampioni. I motorini lasciavano scie d'olio sull'asfalto caldo e dalle finestre aperte uscivano odori di sugo, tabacco e musica. In quelle sere sospese tra malinconia e desiderio, il nome dei Daniel Santa Cruz Ensemble correva lungo le coste, attraversava i bar, i dancing, le radio private appena nate. E poi c'erano i jukebox, illuminati come altari, sale da ballo con i pavimenti consumati dal tempo e ragazzi che imparavano a diventare adulti stringendo tra le dita un bicchiere troppo grande per la loro età. La musica del gruppo arrivava dappertutto, morbida e malinconica, piena di mare, di amori lontani, di estati che sembravano non finire mai. Un vecchio furgone color crema attraversava l'Italia da nord a sud. Dentro c'erano strumenti impolverati, valigie leggere, spartiti pieni di annotazione. I chilometri scorrevano insieme ai nastri magnetici delle cassette consumate nelle autoradio. Le stazioni di servizio sembravano piccoli pianeti illuminati nel buio, luoghi dove il tempo rallentava tra il rumore delle pompe di benzina e il profumo del caffè notturno. Ogni città lasciava qualcosa addosso ai musicisti. A Napoli il vento salato del porto, a Genova il silenzio dei vicoli bagnati, a Rimini le luci delle balere sul mare. Insomma, ovunque c'era qualcuno che aspettava quella musica come si aspetta una lettera importante. Le radio private intanto iniziavano a riempire l'etere, le frequenze si sovrapponevano tra frusci e scariche elettriche, ma bastavano poche note per riconoscere il suono degli ensemble. Nei bar i gestori abbassavano la voce delle televisioni, i tassisti guidavano più lentamente per ascoltare quella musica, le coppie si cercavano con gli occhi senza sapere bene cosa dire. Insomma, era un'Italia inquieta e luminosa insieme. Gli anni di piombo scorrevano accanto alle estati in riviera, le piazze si riempivano di cortei durante il giorno e di musica la sera. Le persone avevano paura del futuro, ma continuavano a ballare come se il ritmo potesse tenere lontano tutto il resto. Dietro i palchi improvvisati delle feste patronali, i musicisti aspettavano il loro momento osservando il pubblico. C'erano marinai in licenza, ragazze con le gonne leggere, uomini stanchi usciti dalla fabbrica, bambini addormentati sulle sedie di plastica. Le luci colorate giravano lente sopra le teste e attiravano nugoli di insetti estivi. Poi arrivavano le prime note. La musica si spargeva nell'aria calda come una corrente marina. Le coppie iniziavano a muoversi piano, qualcuno chiudeva gli occhi, qualcuno ricordava un amore lontano. Nelle notti più fortunate sembrava che il tempo si fermasse davvero. Le canzoni parlavano di distanze, di ritorni, di nostalgia, e forse era proprio questo il segreto del gruppo: riuscire a dare voce a quella malinconia dolce che abitava negli anni 70 italiani. Quando i concerti terminavano restavano solo sedie vuote, bicchieri abbandonati e il ronzio dei neon. Il furgone quindi ripartiva nella notte. Le strade provinciali scorrevano deserte tra campi neri e cartelloni scoloriti e dal finestrino entrava aria fresca e odore di pioggia lontana. Intanto alla radio da qualche parte una loro canzone continuava a suonare e per chi era rimasto sveglio a quell'ora impossibile sembrava la colonna sonora perfetta di un paese che stava cambiando pelle senza sapere bene dove sarebbe arrivato.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro. E per i più esigenti c'è la GT Più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente. Sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.
3: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Afrika.

0: remix.
1: E adesso invece siamo pronti per parlare di solidarietà. Wow. Cominciamo con questo filmato che ci porta nell'Africa australe, dove un gruppo di una dozzina di poliziotti guidati dall'italiano Bernardo Lepore ha portato aiuti concreti a tante popolazioni in grave difficoltà. Vediamo questo reportage e poi ne parliamo in studio con Costanza Miriano, che è una curatrice del reportage.
2: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
3: Bisogna viverla di prima persona per capire quello che succede qua giù.
4: Questo non è un viaggio fine a se stesso, questo non è soltanto andare in moto, ma è molto di più.
3: E ho deciso che era ora di alzarsi dal divano, di spengere la televisione, di smettere di sentire quello che ci viene raccontato e che era giunto il momento di toccare con mano quello che succede al di fuori del nostro piccolo mondo.
5: Si chiama Moto for Peace ed è un'idea un po' folle venuta a uno che con la moto ci sa fare, un uomo della polizia che ha coinvolto colleghi, non solo italiani, tutti in moto a portare aiuti dove serve, viaggi lunghi e faticosi, pericolosi anche, autofinanziati e fatti durante le ferie, organizzati con cura, prendendo contatti con le forze dell'ordine locali. Quest'anno la meta è stata l'Africa australe.
6: Ci troviamo al Nyangana Hospital, nord-est della Namibia, a poche centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 chilometri. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni.
5: Per questo il Cardinal Turkson del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale ha concesso il suo patrocinio a questa missione e un generoso finanziamento a quella del prossimo anno, che sarà in Sud America. A Nyangana, in Namibia, l'unico ospedale nel raggio di 50 km manca di tutto. Ha solo un apparecchio per le radiografie, ma spesso è privo delle lastre per farle. I motociclisti lasciano qualche aiuto e poi partono verso l'Angola, dove arrivano a fatica viste le condizioni delle strade. Qui l'emergenza è quella dell'acqua potabile, ma è solo la prima di una lunga lista.
7: Voi che passate, che conoscete, diciamo così, tra virgolette, le nostre realtà, fate qualcosa, abbiamo bisogno di tante cose. Adesso fare un elenco, dire abbiamo bisogno di questo e di quello, io dico, noi abbiamo bisogno più o meno di tutto.
5: Nella missione di Ondiva, però, la fede è qualcosa di molto serio, anzi, di allegro.
8: Qui la gente mai si stanca della messa. A volte vediamo in tante altre parti del mondo, le messe sono troppo brevi e la gente si stanca. Qui non si stanca mai. E la messa per noi è veramente la festa. Per cui si canta, si prega, si balla, è una festa. E che festa sarebbe se una festa fosse troppo breve?

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
3: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
4: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
5: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the radio without frontiers.
6: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.
7: Solo le più belle di Radio Moto for Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
8: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
9: Uno di questi è il cyberbullismo.
8: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
9: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
8: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
9: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ciao, sono Carla e da quando risiedo in Italia ascolto Radio Moto for Peace. In ufficio, sul computer, a casa tramite la TV e in auto con il cellulare collegato all'autoradio tramite Bluetooth. Radio Moto for Peace è davvero la radio senza frontiere.
11: Radio Moto for Peace su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

Negli anni 70 succedeva spesso che il confine tra genio, caso e follia fosse sottilissimo. Una delle storie più curiose riguarda David Bowie e Iggy Pop durante il loro periodo a Berlino. Nel 1976 David Bowie era una superstar mondiale, ma stava attraversando un periodo molto difficile: fama enorme, paranoia, eccessi e una vita completamente fuori controllo a Los Angeles. Per sparire dai riflettori prese una decisione assurda per l'epoca: trasferirsi a Berlino Ovest con Iggy Pop, che a sua volta cercava di salvare la propria carriera e se stesso. Invece di vivere da rockstar, affittarono un appartamento piuttosto anonimo vicino al muro di Berlino. David Bowie usciva in bicicletta, andava nei bar turchi del quartiere e cercava di passare inosservato, cosa che funzionava sorprendentemente bene. In Germania molti lo riconoscevano, ma facevano finta di niente per rispetto.

La parte più incredibile, in quel periodo nascosto, registrò alcuni dei dischi più influenti della storia del rock. Low, Heroes, Larger. La famosa canzone Heroes, infatti, nacque dopo che David Bowie vide due innamorati baciarsi vicino al muro di Berlino, sotto la sorveglianza delle guardie. L'immagine gli sembrò il simbolo perfetto di due persone che cercano un momento di libertà in mezzo alla tensione della guerra fredda. Nel frattempo, David aiutò Iggy Pop a rimettersi in piedi. Gli produsse due album, The Idiot e Lust for Life.

qui arriva l'aneddoto curioso. Il riff ritmico di Lust for Life sarebbe stato ispirato dal segnale sonoro iniziale delle trasmissioni televisive americane che i due ascoltavano ossessivamente di notte. Per guadagnare un po' di tranquillità, comunque, David spesso usciva travestito, cappelli larghi, giacche normali, niente look spaziali da Ziggy Stardust. Una volta raccontò che la libertà più grande era stata poter entrare in un cinema da solo, senza essere assalito dai fan. È paradossale, lo sappiamo, ma nel tentativo di sparire dal mondo, David Bowie finì per creare una delle epoche artistiche più celebrate della musica del Novecento.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 logbook.
5: Su Radio Moto for Peace vi raccontiamo solitamente le missioni e come in quel momento le stiamo vivendo o come le abbiamo vissute, ma per la prima volta vi proporremo anche i preparativi di una missione stessa, sempre lunghi, complicati e con brutte sorprese o difficoltà, non sempre di facile risoluzione. Il team di Moto for Peace viene costantemente aggiornato, con telefonate, email, messaggi, ma anche via voce tramite WhatsApp. Ascoltiamo ad esempio Dino, il presidente di Moto for Peace, mentre riferisce in anteprima al gruppo circa le difficoltà e l'impossibilità di proseguire nel vecchio progetto per il 2016 che prevedeva l'itinerario Buenos Aires-New York.
6: Richard, mi hanno dato una brutta notizia che però mi devono confermare. Pare che il traghetto che da Cartagena va a Colón lo hanno tolto. Quindi adesso vediamo se è soltanto quel traghetto o se praticamente ce ne stanno altri. Adesso ho mandato una serie di messaggi che nel caso in cui fosse così bisogna cambiare tutto.
5: L'azione umanitaria per fortuna si trova in Honduras, quindi nel Centro America, e pertanto la missione del 2016 viene così riorganizzata con partenza da Panama per raggiungere Toronto in Canada.
6: Allora, per tutti vi informo che dopo aver sentito un po' tutto il gruppo e constatate le evidenti difficoltà che ci sono ad andare dalla Colombia a Panama, abbiamo deciso di andare in container direttamente a Panama ed escludere quindi l'America del Sud. I problemi sono tanti, poi magari manderò una mail, però primo fra tutti i furti che ci sono quando vengono spedite le cose, quindi smontano i mezzi, si rubano le ruote, gli oggetti dentro, non c'è nessuna garanzia e i mezzi viaggiano separatamente dalle persone. Quindi oltre ad avere un aggravio della spesa che non è roba da poco, perché noi facevamo affidamento e di costi, il prezzo del biglietto è stato studiato anche tenendo conto di quella nave che hanno sospeso, invece adesso ci troviamo con una realtà molto differente, quindi una persona può costare da $200-300, un mezzo, una motocicletta ne può costare 300, un furgone anche 1000 o più di 1000.
7: Ciao, sono Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
8: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
9: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
10: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: A distanza di 2000 anni, in molte delle infrastrutture costruite dai romani, in particolare quelle portuali, sono ancora in piedi e potrebbero rimanerlo per altri millenni ancora. Che cosa ha reso tanto duraturo il cemento dei romani? Potrebbe sorprendervi sapere che a tutt'oggi il segreto è stato quasi del tutto compreso, ma non del tutto svelato. Sul metodo siamo a buon punto. La ricetta dei romani era un mix di cenere vulcanica, calce, ossido di calcio, acqua di mare e agrumi di roccia vulcanica, in proporzioni precise, e qui sta il punto dolente. Sono in fondo elementi semplici, opportunamente amalgamati, e formavano un calcestruzzo che diventava più resistente con il passare del tempo e che ha tenuto in piedi per secoli moli, frangiflutti e porti. La moderna ricerca scientifica ha permesso di capire che la forza di quel calcestruzzo deriva dalla reazione dell'acqua di mare con il materiale vulcanico, che dà origine a nuovi minerali che lo rinforzano. Il calcestruzzo moderno non ha le stesse caratteristiche. Perché dunque non tornare alla ricetta di una volta? Per un motivo molto semplice: non abbiamo la ricetta originale, quella con le dosi, ma non tutto è del tutto perduto. Forse la chimica riuscirà prima o poi a darci la ricetta completa e precisa del calcestruzzo dei romani, che noi non siamo più capaci di fare.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, Rodeo never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a Rodeo. It feels good to Geico.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto 4 Peace, la radio senza frontiere.

0: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita. Quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
1: Di noi in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
3: Mongolia 2026,
4: la missione umanitaria di Moto
3: Furnis, le ultime notizie con Richard Chu.
5: Radio Moto Furnis presenta
6: Coming Soon Radio,
5: quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minions sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. Exclusively in CD quality on Radio Moto 4 Peace. When the past returns to the present.
22: He said, what did you catch? I said, well, a 6-pound blue bottle.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno di bitacora 2018.
3: 2018 logbook.
4: Ben ritrovati in questa seconda edizione di Speciale Anonimi della Fede di sabato 26 maggio. Ci sono ulteriori notizie importanti dell'ultima ora da comunicare e che riguardano il nostro collega spagnolo Luis. Sentiamo subito il capo spedizione Bernardo Lepore.
5: Richard, buonasera. Allora, ti confermo che le condizioni del nostro amico sono migliorate. Oggi l'ho visto e quindi anche oggi pomeriggio sta molto molto meglio. E questo ci rassicura, soltanto che tutti consigliano, anche i medici, che continuare il viaggio per lui non sarebbe rischioso, però è meglio evitare

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: C'era un tempo in cui una canzone poteva cambiare significato attraversando un oceano. In Italia nel 1974 molti ascoltarono la storia di un uomo che decideva di lasciare una donna incapace di amare. Le sue parole erano dure, definitive, quasi un ordine. Lei non parlava, rimaneva immobile e quel silenzio diventò il centro della polemica. C'era chi vedeva una donna privata della voce, ridotta a semplice bersaglio dalle accuse di un uomo ferito. La censura della RAI e le proteste dei movimenti femministi contribuirono a trasformare quel brano in un caso nazionale. Ma le canzoni hanno una vita propria, si sa. Quando quelle stesse parole arrivarono in Sud America, la loro anima cambiò pelle. Tra le strade di Santiago, nei vicoli di Buenos Aires e nelle piazze dove la paura camminava insieme alla gente, Bella Senza Anima non parlava più di una donna, parlava della dittatura. La Bella Senza Anima diventava il potere seducente e crudele, capace di promettere ordine e regalare silenzio. Quel silenzio che in Italia sembrava appartenere a una protagonista muta, in America Latina era quello imposto a migliaia di persone costrette a non parlare. Dentro quella trappola ci sono caduto anch'io, non ci casco più. Era il grido di chi aveva conosciuto la repressione e non voleva più piegare la testa. Ogni parola diventava un atto di coraggio, ogni ritornello una promessa di resistenza. Così la stessa melodia univa destini lontani. In un teatro italiano qualcuno vedeva la fine di un amore. In una piazza sudamericana qualcuno immaginava la fine della paura. Le note erano identiche, ma i cuori che la cantavano raccontavano storie diverse. E questo è il mistero della musica: non appartiene mai soltanto a chi la scrive, appartiene a chi la vive. E forse il segreto del successo è proprio questo: aver saputo trasformare un dolore personale in un sentimento universale, capace di attraversare confini, lingue e dittature.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Ben ritrovati in questa seconda edizione speciale della rubrica dedicata alla missione umanitaria in atto in Namibia, dove il team di Moto for Peace sta viaggiando in strade bruttissime con notevoli difficoltà. Esistono ricordi di strade davvero difficoltose rimaste nella storia dei lunghi viaggi di Moto for Peace, come nel 2009 sempre in Africa ed in particolare in Niger, poi la famosa Moyale Marsabit in Kenya nel 2010 e poi il famoso tratto fangoso che dalla Cina ci portava poi in Nepal, questo nel 2014. Bene, a quanto ci è stato riferito quello che stanno attraversando adesso i colleghi, il team, gli amici di Moto for Peace è peggiore di quelli ricordati ed annunciati poco fa. Ma sentiamo questa importante comunicazione di Veronica Marcos, che si trova ancora in Spagna, a Barcellona, ma ha ricevuto una telefonata da parte del marito, che è Celestino Suarez, poliziotto spagnolo e vicepresidente di Moto for Peace Spagna. Sentiamo.
4: Ciao Richard, ho ricevuto un minuto fa la telefonata via internet per un minuto da Celestino e mi dice che bisogna che gli invio indirizzo dell'Aibeco a Luanda perché si è rotto un ammortizzatore, non so come si dice, del furgone e devo andare domani alla Honda a chiedere una non le funziona bene la moto, devo spiegare il perché. Dopo che tutto ci stanno bene, meno Ber che si è fatto male alla spalla e che questi due ultimi giorni hanno stato il peggio strada che hanno trovato in 15 o 16 anni. Troppo difficile e le cadute male per tutte, però tutti sono bene meno Bert che sta bene, però è chi si è fatto più male. Te lo spiego per se vuoi dirlo in la radio, che tutti sono bene però le due giorni ultimo una strada bruttissima con troppo difficoltà. Un bacio grande Richard.
3: Ciao Veronica, un abbraccio anche a te, grazie per questi aggiornamenti. L'importante quindi, riassumendo il tutto, è che è vero che sono caduti tutti quanti su questa strada sterrata, sabbiosa, difficoltosissima, ma nessuno si è fatto male, tranne Bert, che ha qualche problema alla caviglia, ma nulla di grave. Quando ci sono questo tipo di strade, ve lo dico per esperienza, la velocità è davvero minima, quindi le cadute vengono ammortizzate abbastanza bene. Problemi anche alle moto, quella di Celestino, avete sentito che si ferma non appena il motore raggiunge alte temperature. Problemi anche al furgone, che ha spaccato un ammortizzatore. Ecco, questa è la situazione aggiornatissima ad oggi, 1 maggio 2018. Chiaramente se vi saranno ulteriori novità tutti voi verrete informati innanzitutto via app e poi attraverso le altre piattaforme social e quindi qui su Radio Moto for Peace. Da Richard per adesso è tutto.
5: La radio senza frontiere,
6: senza frontiere.
5: Moto for Peace.
7: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
8: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one day sale. Tomorrow.
9: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
10: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: Sono volati via questi tre giorni a Rancho Santa Fe, ma resta ancora qualcosa di importante da fare.
1: Sì, siamo pronti. Oggi alzataccia, si parte alle 5, però è anche un orario favorevole perché almeno non soffriamo molto il caldo. Poi la tappa sarà molto lunga perché faremo una sosta a Santa Drusula, visiteremo uno dei centri medici che abbiamo sostenuto, con la speranza che tutto vada bene, perché ieri abbiamo avuto un guasto ad uno dei due daily e abbiamo fatto una riparazione, ma non sappiamo quanto potrà tenere. Comunque siamo determinati ad andare avanti e speriamo nella provvidenza, come abbiamo fatto fino ad oggi.
0: Moto for Peace è un'associazione onlus che persegue finalità umanitarie attraverso spedizioni motociclistiche. È costituita da forze della Polizia di Stato italiana, dal Corpo dei Carabinieri e da colleghi delle forze di polizia internazionali che si uniscono a Moto for Peace per diffondere le diverse culture tra i popoli, con l'ambizioso obiettivo di fare in modo che sempre di più i popoli della Terra possano, conoscendosi, vivere in pace e armonia. Dopo l'alzataccia alle 5 di mattina, percorriamo circa 200 km superando Tegucigalpa e raggiungiamo San Pedro Sula. Moto for Peace, all'interno del progetto Las Misiones di Moto for Peace 2016, ha sostenuto una seconda organizzazione, la ONG Rete, con una donazione che garantirà cure mediche nei suoi 5 centri di medicina locale per i bambini di strada per un anno. La fermata a San Pedro Sula prevede un incontro con un responsabile della ONG, che però gela gli animi di tutti. Oggi è il 27 marzo, il giorno di Pasqua. Il centro è chiuso e quindi non possiamo visitarlo. Anche la nostra scorta pone dei veti. Il territorio è in fermento per via delle faide tra bande rivali ed è meglio evitare problemi di sicurezza. Ci dispiace non visitare il centro e, dopo l'avvertimento della polizia, decidiamo a malincuore di passare al secondo impegno della giornata. Anche qui un breve incontro con il capo della polizia locale e, a seguire, una lunga conferenza stampa con le maggiori televisioni del paese. L'intenzione da parte di tutti è dare il massimo risalto alla nostra missione. E questo non può che farci piacere.
2: Per i bene, che tenga per i bene, verrà.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: L'anno degli artisti scomparsi. Il 28 luglio scorso, 2025, a Bologna, aveva 75 anni, è morto Celso Valli, storico produttore, arrangiatore e compositore italiano. Nato nel capoluogo emiliano il 14 maggio del 1950, Valli è stato uno dei protagonisti più influenti della musica leggera italiana degli anni 70. Diplomato al Conservatorio di Bologna, ha iniziato la carriera come tastierista e arrangiatore, collaborando inizialmente con artisti come Drupi e Gianni Bella, per poi diventare un punto di riferimento per grandi nomi della scena musicale italiana. Tra le sue collaborazioni più note figurano quelle di Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri. Ha contribuito a rendere hit pezzi come Nell'aria di Marcella Bella, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, Ti sento dei Mattia Bazar o Self Control di Raff, e soprattutto arrangiò l'album italiano più venduto di tutti i tempi, La vita è adesso di Claudio Baglioni. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una grande attenzione alla costruzione del suono e degli arrangiamenti orchestrali. Valli ha diretto l'orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, oltre ad aver firmato successi internazionali come produttore e musicista. Nel corso della sua carriera ha saputo unire competenze tecniche e gusto musicale, contribuendo in modo determinante alla definizione del sound italiano tra gli anni 80 e 2000. Tra i suoi progetti personali si ricorda Sette canzoni al piano, un album pubblicato nel 2022 che raccoglieva brani da lui composti e suonati in forma strumentale.

0: Perché al ristorante si paga il coperto? L'usanza di pagare un compenso per i servizi ricevuti a tavola ha origini nel tardo medioevo, quando i viaggiatori si fermavano nelle taverne lungo le strade e pagavano una piccola quota per usufruire di tavoli apparecchiati con cucchiai e tovaglioli. Questa pratica divenne nota come coperto durante il Rinascimento, quando nelle corti si piegavano tovaglioli in foggie ornamentali per coprire le posate sul tavolo. Questo compenso per l'uso di posate e tovaglioli si è poi mantenuto con l'evoluzione dei primi ristoranti e continua ancora oggi, soprattutto in Italia.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì. E ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: Logbook. In città si respira la storia millenaria di questo popolo in ogni angolo, in ogni vicolo, in ogni piccolo negozio o mercato. Purtroppo però lo scenario che si prospetterà da qui ad un anno non sarà dei migliori. Nel 2011 il popolo libico insorge in una grande e sanguinosa guerra civile che porterà la città ad essere lo scenario finale dello scontro tra ribelli e lealisti nell'insurrezione contro la dittatura del colonnello Muammar Gheddafi. La caduta del dittatore non restituirà pace e democrazia alla Libia, che dopo un breve periodo di assestamento comincia il suo inesorabile declino. In soli 4 anni cade vittima delle infiltrazioni dell'ISIS, che ne controlla alcune regioni. Tutti gli occidentali vengono rimpatriati, i libici fuggono verso altri paesi e nel 2015 Tripoli è allo sbando. Ceniamo in un locale nel centro storico della città con un piatto tradizionale a base di carne. Poi tutti a riposare.
3: Lasciamo Tripoli, ce ne andiamo a Sirte, prima tappa Leptis Magna. C'è un'umidità oggi, ragazzi, ci sarà proprio da soffrire.
2: Il viaggio continua verso il sud del paese. A soli 120 km da Tripoli si trova forse uno dei parchi archeologici più belli della Libia. Dal 1982 figura nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Leptis Magna. Non abbiamo molto tempo da spendere in soste lungo il percorso, ma non possiamo ignorare un sito archeologico di importanza storica mondiale. La città di Leptis Magna risale all'epoca dei Fenici e fu fondata nel VI secolo a.C. Passò presto sotto il dominio dei Cartaginesi quale importante emporio commerciale e dopo la Seconda Guerra Punica passò sotto il dominio di Massinissa, recuperando con la guerra di Giugurta la sua autonomia. Ebbe la sua massima espansione con 100.000 abitanti nell'anno 193, quando con Settimio Severo, che qui ebbe i natali, si arricchì di fastosi monumenti, di cui resta un'evidente testimonianza. Con Diocleziano, Leptis Magna divenne capitale della provincia tripolitana. Non possiamo trattenerci a lungo, ma non vogliamo mancare all'appuntamento con l'arco di Settimio Severo. Il foro vecchio al centro dell'antica città punica. L'edificio del mercato e l'imponente teatro con la cavea scavata nella roccia, il palcoscenico in marmo e le colonne ad ornamento. Sullo sfondo, a perdita d'occhio, il mar Mediterraneo.